Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide to start. Chicka tu pu pa, chu

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: frutti.
1: Una radio per tutti.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: tante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No Limit. No Limit.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro, e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione, che secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca: dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero: sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport. Aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio: all'Olimpico di Roma tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione, Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Musica. Musica. Musica. Senza frontiere.
3: Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Roberto, oggi è venerdì 25 settembre, 7:04, pronti come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, il Salento, la Puglia. La prima ora sarà dedicata all'informazione locale, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco dalle 8 in poi e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo i grandi successi musicali del passato e le ultime novità discografiche, oltre ovviamente alle vostre richieste. Quindi se volete scriverci, se vi va di ascoltare un brano, basta mandarci un messaggio al 380 20 20 029. Il primo lo abbiamo già scelto, lo abbiamo già selezionato per voi, perché oggi compie 45 anni l'album da cui è stato estratto il singolo Centro di Gravità Permanente, Franco Battiato.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
5: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo purtroppo con un incidente mortale: avrebbe perso il controllo dello scooter finendo contro un muro e poi cadendo rovinosamente sull'asfalto, e questo ne avrebbe provocato la morte. A perdere la vita in un incidente verificatosi alla periferia di Lecce, lungo la strada che conduce a San Ligorio, attorno alle 18 di ieri, è stato un 66enne, Antonio Caricato. L'uomo, per caso ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter finendo contro un muretto a margine della strada e poi sull'asfalto. L'allarme è scattato subito, sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Un altro incidente si è verificato sulla tangenziale ovest di Lecce, a breve distanza dall'uscita per Cavallino. Intorno alle 7 di ieri mattina, per caso ancora da accertare, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un'auto e una moto. A scontrarsi un Opel Crossland guidata da una ragazza di 32 anni e una Honda CBR condotta da un graduato aiutante della scuola di cavalleria dell'esercito, un 48enne leccese. La dinamica è ancora al vaglio della polizia, ma la forza dell'urto ha portato l'uomo ad essere travolto e sbalzato sull'asfalto, finendo per rimanere bloccato sotto il guardrail della corsia di sorpasso. Sono intervenuti vigili del fuoco e 118, il 48enne è stato soccorso e trasportato al Fazzi per poi essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla spalla. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. C'è stata una mobilitazione che ha riempito a Lecce il giardino degli Agostiniani per accendere i riflettori sul futuro della biblioteca di comunità Ogni Bene. Gli autoconvocati, per lo più famiglie e genitori dei piccoli fruitori della community library, hanno lanciato una petizione cominciando a raccogliere 500 firme da inviare alla sindaca leccese per il ritiro di una delibera che hanno dipinto come inutile, dannosa e causa di perdita di tempo per un'amministrazione. Il provvedimento contestato introduce l'obbligo per i gestori della biblioteca di sottoporre la programmazione annuale delle attività culturali al vaglio e all'approvazione diretta dell'esecutivo cittadino, innescando una reazione durissima da parte di chi vede in questa decisione un tentativo di censura preventiva.

Torniamo alle notizie, fatti di cronaca. È stato trovato senza vita in una pozza di sangue ieri mattina sull'uscio della propria abitazione a Galatina in via San Giovanni un uomo di 83 anni. L'uomo presentava una profonda ferita alla testa, probabilmente dovuta a una caduta. L'allarme è stato lanciato da un operatore ecologico che ha trovato il corpo durante l'attività giornaliera di raccolta rifiuti. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Galatina e i colleghi della scientifica. Tutto lascia presumere che la causa della morte sia dovuta a un possibile malore e alla conseguente rovinosa caduta al suolo. Nuovi guai a pochi giorni da un primo arresto. I carabinieri di San Pietro in Lama, durante un servizio nel comune di L'Equila, hanno arrestato un 48enne residente a Monteroni, già sottoposto ai domiciliari. L'uomo, un medico, era balzato alle cronache pochi giorni fa a Veglie per un concitato episodio avvenuto in un bar dove avrebbe aggredito il titolare del locale e, nonostante la misura cautelare restrittiva, avrebbe violato le prescrizioni e sarebbe stato sorpreso dai militari a bordo di uno scooter. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il professionista e di riportarlo ai domiciliari. Un petardo è stato fatto esplodere vicino il portone d'ingresso di un'abitazione a Matino. È accaduto tra martedì e mercoledì. I danni della casa di un 46enne del luogo. Il petardo di grosse dimensioni è stato fatto esplodere provocando il danneggiamento dell'infisso. Il malcapitato, un uomo incensurato al momento senza occupazione, ha allertato il 112 per denunciare l'accaduto. Adesso si indaga per stabilire se si sia trattato di un avvertimento o di un fatto slegato rispetto ai contatti che l'uomo ha. Dunque, nelle mani dell'arma sono finiti i sistemi di videosorveglianza installati in zona.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

29, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dalle notizie e fatti di cronaca. Arriva una doppia sentenza di patteggiamento per una coppia arrestata con 17 kg di marijuana. 2 anni e 8 mesi di reclusione con i domiciliari per Gabriele Cuna, 28enne di Merine, frazione di Lizzanello, arrestato insieme ad Anastasia Mialova, una 44enne bulgara. Entrambi fermati sulla statale 613 all'altezza dello svincolo per Trepuzzi alla fine di aprile con 17 kg di marijuana nascosti nel bagagliaio. L'operazione era stata eseguita dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza Leccese. Sotto sequestro finì anche una somma di 6.300 euro in banconote da vario taglio ritenuti provento dell'attività di spaccio. Si è svolto 2 giorni fa l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso maggio è sfociata nell'arresto per tentata violenza sessuale di un sacerdote 69enne della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il giovane, oggi 19enne, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ribadendo i 3 episodi contestati al religioso. Il ragazzo ha anche una diagnosi riconducibile allo spettro autistico, condizione che la procura ritiene rilevante ai fini dell'aggravante mossa al sacerdote. L'uomo era già finito sotto indagine e un mese fa la curia ha provveduto alla sospensione delle sue funzioni. Attimi di apprensione ieri mattina intorno alle 8 a Lecce per un veicolo che ha preso improvvisamente fuoco. Il fatto è avvenuto in piazza del Bastione. Il conducente, un uomo di Galatina, si è fermato allontanandosi dall'auto, posizionando la vettura nei pressi della rotatoria all'altezza.

facciamo tutto. Ripartiamo così dalle notizie, ripartiamo da un caso di cronaca. Non ci fu nessun abuso della polizia nel corso di un arresto eseguito dopo alcuni momenti di tensione vissuti a Martano, in via San Lazzaro. Un imprenditore di 35 anni morì per un'overdose il 23 settembre del 2025. La PM della Procura leccese ha chiesto l'archiviazione per i tre poliziotti in servizio finiti sotto inchiesta con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'iscrizione nel registro degli indagati fu un atto dovuto, ma le conclusioni hanno condotto le indagini verso una direzione ben precisa: nessun atto violento dei poliziotti nelle fasi che hanno portato all'arresto dell'uomo, morto invece per le conseguenze di un'overdose. Un controllo di routine sulle prescrizioni della detenzione domiciliare si è trasformato in un nuovo arresto in flagranza di reato. Nei guai è finito un 24enne di Copertino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ad accompagnarlo in carcere i carabinieri della tenenza locale, che hanno effettuato una verifica all'interno dell'abitazione. Hanno trovato all'inizio 22 grammi di marijuana, ma la perquisizione ha permesso di rinvenire un totale complessivo di 232 grammi della stessa sostanza e su disposizione del pubblico ministero il 24enne è passato così dai domiciliari al carcere. Voltiamo pagina, arrivano quasi 4 milioni di euro per la ASL Lecce per sostenere il servizio di emergenza territoriale del 118, ma anche per incentivare l'ingresso di nuovi medici e remunerare le prestazioni aggiuntive di quelli già in servizio. La quota assegnata al Salento nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro deliberato dalla giunta regionale per il 2026.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

cantava le canzoni, Rino Gaetano, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, torniamo in voce, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento, ripartiamo dalla chiusa indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di appena 12 anni alla periferia di Ruffano nell'ottobre del 2024. Il pubblico ministero ha fatto notificare un avviso di conclusione indagini nei confronti di un 16enne e un 17enne. La posizione di un terzo ragazzo è stata stralciata perché non imputabile, perché infra 14enne. Le accuse ipotizzate sono violenza sessuale di gruppo e rapina impropria. E una sera, quando la ragazza raggiunge un amico e trova insieme a lui altri ragazzi che tentano di abusare di lei, la 12enne riesce a liberarsi dalla morsa dei suoi aguzzini e a fuggire, raccontando tutto ai genitori, che la portano in ospedale. A quel punto vengono refertate diverse escoriazioni, per fortuna nessuna violenza, ma adesso l'indagine ha portato appunto a questa chiusura indagine nei confronti dei due minorenni. Voltiamo completamente pagina, andiamo a Gallipoli, dove si studia una zona industriale da rilanciare e dotare dei servizi primari che consentano alle aziende già insediate e ai concessionari dei lotti di operare a massimo regime e innalzare il livello della loro competitività sul territorio. Per analizzare le problematiche e le necessità degli operatori della zona industriale di Gallipoli, l'amministrazione ha promosso un incontro istituzionale con i referenti dell'ASL della provincia al fine di avviare un processo virtuoso finalizzato ad eliminare le criticità lamentate da anni e per creare le condizioni per possibili nuovi insediamenti produttivi della piccola industria. Cambiamo ancora argomento, oltre 230 km in bici da Lecce a Santa Maria di Leuca e ritorno, 4 tappe principali e 6 percorsi ad anello. È l'Adriatica, la ciclovia del Salento orientale, presentata ieri alla Fiera del Levante di Bari nell'ambito degli incontri promossi dalla Regione Puglia sul cicloturismo. Il progetto, realizzato per il Parco Naturale Regionale Costa Otranto Leuca Bosco di Tricase, è stato curato da Vivi l'Italia, società di Legambiente che si occupa di turismo sostenibile. La nuova ciclovia si affianca alla ciclonica, l'itinerario già fruibile lungo la costa ionica. Insieme ai due percorsi delineano una proposta che abbraccia entrambi i versanti della penisola salentina, utilizzando prevalentemente la viabilità esistente.

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.

Oggi durante la pausa campionato si fa il calcolo statistico della situazione del Lecce. La classifica sorride, sono infatti 6 punti conquistati dai salentini nelle prime 5 giornate ed è il secondo miglior parziale delle ultime 5 stagioni in A. Il primato appartiene alla squadra allenata da D'Aversa con 11 punti conquistati nelle prime 5 giornate, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. Intanto, per quanto riguarda i nazionali in giro per il mondo, buone notizie con Ngom che ha sfornato un assist con la Mauritania, mentre Gandelman è rimasto a riposo con Israele. Gandelman che è reduce da un infortunio con Lecce, nonostante questo ha ricevuto la chiamata della sua nazionale, ma ieri, come detto, non è sceso in campo. Il Casarano, novità dall'ultima conferenza stampa, a parlare il direttore sportivo obiettivo: il Monopoli è un avversario di spessore, ma i ragazzi faranno di tutto per fare bottino pieno, dobbiamo vincere per i tifosi, ha dichiarato. I nuovi arrivati si sono inseriti bene, Ndiaye non ha avuto molto spazio, ma sono sicuro che presto si farà valere anche lui. Mentre veniamo al calcio di Serie C femminile, a parlare è la calciatrice Serena D'Amico, attaccante e capitano delle giallorosse. La Lecce Women è competitiva e domenica si va a Cosenza per la Coppa Italia. E quindi chiudiamo con questa notizia di sport. Lo spazio dedicato all'informazione si conclude qui, si apre tra un attimo quello delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata.

0: parli più.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elie Schlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
2: Esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e coloni violenti solo dei giovani teppisti.
3: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

su Mondo Radio, sono le 8:03 ed è tempo di almanacco, quindi di scoprire un po' di curiosità sulla giornata di oggi. Partiamo dal sole, che questa mattina è sorto alle 6:35, tramonta invece alle 18:41. La luna sorge alle 17:56 e tramonta alle 6:13 di domani ed è in fase luna piena, quindi visibile al 93%. Oggi la Chiesa ricorda Santi Aurelia, Neomisia e Cleofa. Aurelia è una variante femminile di Aurelio, deriva dal latino Aurelius, famoso grazie all'imperatore Marco Aurelio, legato all'antico Sabino Ausel, nome di una divinità che venne venerata dagli Etruschi come dio del sole. Se sei nato oggi, la tua bontà e gentilezza non sempre vengono compensate dalla fortuna e talvolta devi affrontare situazioni difficili, ma non scoraggiarti, perché grazie alla tua onestà e all'affetto dei tuoi cari riuscirai a superare le difficoltà. Oggi, 25 settembre, si celebra la Giornata Mondiale dei Sogni, mentre la citazione è quella di... vediamo un po' chi ci... arriva oggi Tommaso da Kempis. Sono i nostri peccati, i nostri vizi a fornire materia di giusto dolore e di profonda compunzione. E ripartiamo dalla musica. Grandi classici qui su Mondo Radio. Arriva Chuck Berry con Roll Over Beethoven. E poi tra poco spazio al vinile. Le curiosità dell'almanacco ci diranno l'oroscopo con segno per segno e molto altro.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

rientriamo con voi sempre in diretta qui su Mondo Radio. Rieccoci qui per scoprire insieme Valmauto, per chi non l'avesse ancora fatto. Il mondo dell'auto sta cambiando, si sa, ma ciò che non cambia è il loro impegno per la qualità, la trasparenza, la cura dei clienti. Tutto questo è Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra auto, la trovate da Valmauto. Andate da Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Si torna indietro negli anni per il vinile di giornata. Abbiamo recuperato un 45 giri degli anni 80. Siamo nel 1987 per farvi ascoltare Call Me di Vanna Spagna, pubblicato appunto su 45 giri dall'etichetta discografica CBS nell'87, un singolo che ebbe un successo anche maggiore del precedente Easy Lady, diventando il primo in Europa e disco d'argento in Francia, raggiungendo anche il secondo posto nel Regno Unito e sfiorando i primi 10, pensate, nella classifica dance degli Stati Uniti, nonostante l'artista avesse rinunciato alla promozione oltreoceano per rimanere accanto al padre malato. Anche in Italia la canzone raggiunge il secondo posto ed è uno dei brani presentati al Festival Bar di quell'anno. E cosa significa? Beh, una canzone che esprime un disperato bisogno d'amore, una forte solitudine e l'attesa spasmodica di un contatto con la persona amata. Questa è Call Me, Ivana Spagna, qui su Mondo Radio, direttamente da vinile.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

8:24, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento, che va a scoprire segno per segno l'oroscopo di giornata. Allora partiamo chiaramente con l'Ariete, giornata in perfetto equilibrio quella di oggi secondo le stelle. Riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi e le persone che vi stanno vicino. Toro, il vostro compito oggi è resistere alla tentazione, qualcuno farà di tutto per attirarvi verso di sé e voi dovrete resistere con tenacia. Gemelli, non scoraggiatevi davanti ai cambiamenti di programma, la vita va saputa prendere alla giornata e non sempre un'organizzazione perfetta è la giusta soluzione. Cancro, giornata pesante, così come l'atmosfera che vivrete in casa dove si sono addensate tensioni. Avrete la sensazione che manchi qualcosa, un punto di riferimento che davate magari per scontato. Leone, giornata appagante su molti fronti e aspetti, cosa che vi condurrà beatamente in estasi senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali. Vergine, le questioni burocratiche e amministrative verranno portate brillantemente a termine in mattinata, un fatto che vi porterà molta soddisfazione. Bilancia, le idee e l'originalità in questa frizzante giornata non vi mancano, vi svegliate al top, adrenalinici e più che mai carichi di energia. Scorpione, vi svegliate con la voglia di spendere soldi, a volte capita, fate due conti delle spese odierne prima di mettere mano al portafoglio. Sagittario, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani. Cercate quindi di evadere per sfogarvi. Capricorno, l'ottimismo mattutino vi aiuta nello svolgere un gran numero di cose. L'unica accortezza è quella di frenare l'eccessivo idealismo. Acquario, salutate gli scaricabarili, andate dritti per la vostra strada, soprattutto in ambito lavorativo. Non dovrete sentirvi obbligati a sopportare chi vi stressa quotidianamente. Pesci, oggi siete curiosi, vi intrigano i vari modi di pensare e comportarsi delle persone. Questa è una bella cosa, fate attenzione però a non far preoccupare invano le persone che vi stanno vicino.

Vita spericolata di Vasco Rossi, è così che rientriamo in voce e ritorniamo alle nostre curiosità. Ce l'accadde oggi, quindi andiamo indietro negli anni per vedere esattamente che cosa è accaduto questo 25 settembre, partendo dal 1890, quando negli Stati Uniti viene istituita l'area naturale protetta del Parco Nazionale Yosemite. 1926, l'azienda statunitense Ford annuncia che i turni lavorativi saranno organizzati in 8 ore quotidiane per 5 giorni, per un totale quindi di 40 ore settimanali. 1956 viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia che collega la Scozia al Canada. Nel 76 un annuncio pubblicato da Larry Mullen riscuote l'interesse del sedicenne Bono e anche di David, Dick Evans e Adam Clayton, che rispondono alla richiesta di formare una band che diventerà quella degli U2. 1979, a Palermo vengono uccisi il giudice Cesare Terranova e la sua guardia del corpo. Nel 1981 viene pubblicato La voce del padrone, l'undicesimo album di Franco Battiato. 2005 vince Brasile vince Fernando Alonso e conquista anche il titolo del mondiale di Formula 1. Tra i nati oggi ritroviamo nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Sandro Pertini, 1925 l'attrice Silvana Pampanini, nel 44 un altro attore Michael Douglas, 49 il regista Pedro Almodóvar, nel 52 l'attore Christopher Reeve, nel 55 l'ex calciatore Karl-Heinz Rummenigge, lo stesso giorno è nato il cantante Zucchero, 68 l'attore e cantante Will Smith e poi ancora attori, nel 69 Catherine Zeta-Jones, nell'80 Elio Germano. Ne abbiamo citati diversi di cantanti, vogliamo omaggiare Will Smith oggi che compie 58 anni, lui attore e cantante, lo ascoltiamo in Miami.

0: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termina tempo.
1: Pareggio di Bargo.
0: Tiro, terza linea del grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla Brindisi Lecce, rallentamenti e code per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Turchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Possibili quindi rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari, l'89esima edizione della Fiera del Levante, previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione. Possibili i disagi al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e la fiera. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

ultime curiosità e quindi andiamo a scoprire cosa ci dice supermeteo.com per le prossime ore. Oggi secondo impulso fresco e instabile, con rovesci di pioggia e qualche temporale a partire da nord in transito sino al pomeriggio. A seguire poi ampie aperture del cielo, non si esclude la comparsa di grandine in serata, tuttavia qualche nucleo potrà sconfinare sui settori più settentrionali anche del basso Salento. Venti inizialmente deboli, ma con il passare delle ore tenderanno a disporsi più da nord e quindi a rinforzare. C'è un nuovo calo termico, le massime saranno tra 20 e 24 gradi, le minime tra 10 e 16. Chiudiamo con il proverbio di giornata: il riso fa buon sangue, dice, quindi

un grande classico che ricorda che una sana allegria, oltre ad avere effetti benefici sull'umore, è di grande giovamento alla salute generale delle persone, a chi ride anche a chi vede sorridere. Chiudiamo così questo spazio dedicato alle curiosità, alle 9.30 appuntamento con la rassegna stampa nazionale e locale. Quindi rimanete con noi perché adesso c'è un po' di musica a tenervi compagnia, come al solito i grandi successi e le ultime novità discografiche. Ripartiamo dai Blondie con Art of Glass.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%, norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Demschlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
1: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
2: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
1: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
3: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Welcome to

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Psss! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
6: E devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
2: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: 9:30 in punto, di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione di Mondo Radio. Appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è venerdì 25 settembre, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola partendo dal Corriere della Sera, apertura dedicata al decreto scuola col titolo Stranieri in classe, via al decreto Meloni, evitiamo i ghetti a scuola. L'opposizione va all'attacco, parla di misure vergognose. Al centro anche spazio all'incontro tra Trump e Xi Jinping con Xi da Trump, coesistere in pace. Sul fronte economico spazio al fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano nulla. In taglio basso via la kefia, ora albanese, posa per le grif. Sulla Repubblica, apertura dedicata al fisco, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi. Al centro pagina spazio al vertice tra Stati Uniti e Cina con Xi da Trump, quasi amici divisi da Taiwan. Sul decreto scuola il governo vara il decreto scuola tetto agli stranieri, ma non subito il burka vietato, multe ai genitori. In taglio basso spazio all'ONU con Netanyahu parla, l'aula ONU si svuota, proteste pro Palestina, Sarandon, l'attrice è stata arrestata. Sulla stampa apertura dedicata alla visita del Presidente della Repubblica a Torino per la prima giornata di Terra Madre con Mattarella elogia delle diversità. Spazio poi al decreto del governo con scuola tetto per gli stranieri. Sì al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua e stretta su chi porta il burka. In spalla Netanyahu all'ONU, l'aula si svuota, Sarandon arrestata durante le proteste. Spazio anche alla guerra in Ucraina con attacchi coi droni, report e gli allarmi, ma Crosetto frena. Il Messaggero titola studenti stranieri arriva alla stretta, anche qui si parla di scuole, del caso della stretta sugli stranieri. E poi anche il vertice tra Trump e Xi Jinping con dobbiamo coesistere e spazio all'IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. In spalla anche spazio alla guerra in Ucraina con la CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, per Roma invece non ci sono pericoli imminenti. Il 24 ore, il Sole 24 ore approfondisce sull'IRPEF, flat tax per i giovani, cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui, in taglio alto anche qui il vertice tra Stati Uniti e Cina. E poi gli sport, sulla Gazzetta dello Sport in apertura è fatevi amare il titolo, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio. In taglio alto spazio all'intervista a Shevchenko con Sheva 50, formidabili gli anni al Milan, adesso faccio calcio sotto le bombe. In taglio basso Inter, i conti tornano, la svolta di Okatri. Spazio anche al tennis con riparte Sinner, domenica sarà a Pechino. Veniamo ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno parla della Premier Meloni che rilancia voto utile anti Vannacci, gli italiani sapranno scegliere, più importante governare bene che vincere le elezioni, leggiamo dal virgolettato attribuito appunto alla Premier. E poi il Nuovo Quotidiano di Puglia che titola mega parcheggio, maxi cantiere, il riferimento è a Lecce dove si delinea la mappa degli interventi al Foro Boario con un appalto da 29 milioni di euro. Gli scenari globali, a pagina 2 l'articolo di Enrico Filotico titola minaccia droni russi, c'è anche la Puglia, governo niente allarme, e il mondo disegna una possibile operazione contro le coste dell'Europa occidentale. Nel sud ci sono importanti infrastrutture della difesa, da Gioia del Colle a Taranto, da Amendola a Brindisi, ma le autorità italiane non parlano di allerta. Passiamo invece al consorzio, alla bonifica dei canali, puliti quasi 1200 chilometri, scrive Vincenzo Damiani su Quotidiano, accelerazione dell'ente sulla manutenzione ordinaria, l'intera rete da Bari a Lecce è composta da 1800 chilometri, obiettivo è completare l'opera entro la fine dell'anno. Passiamo invece a Lecce, la svolta, torniamo alla notizia d'apertura, il foro Bario, cantiere hub, rivoluzione della viabilità, auto e autobus su nuove corsie, scrive Paola Colaci. Via della Giunta al mega parking da 763 posti, durante i lavori pullman deviati in zona via Taranto rimane l'idea 7 l'acquare, poi via Adriatica per gli altri mezzi. Passiamo invece al caso della biblioteca Ogni Bene, alle polemiche che ne sono generate, 500 firme in poche ore di cittadini che chiedono che il comune ritiri la delibera sulla gestione e programmazione del contenitore con le nuove regole. L'articolo è di Fabio Casilli. Cittadini e associazioni scendono in campo, presente ieri anche l'assessore regionale Miglietta. Del controllo dello scooter, nello schianto muore un 66enne, la vittima è Antonio Caricato. L'uomo è deceduto nell'incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 18, al vaglio la dinamica, non si esclude un malore alla guida, vani i tentativi di soccorso dei medici. Violentata a 12 anni, in due rischiano il processo, chiusa l'inchiesta. Chiesto il processo per un 16enne e un 17enne, escluso invece l'under 14 perché non imputabile. Veniamo invece al sacerdote arrestato per abusi sessuali. Un 19enne conferma le accuse. Il giovane è stato ascoltato in un incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, confermando i 3 episodi contestati al prete. Disposto anche un accertamento sulla capacità di testimoniare del ragazzo, la relazione sarà pronta entro 20 giorni. Rischio incendi e stretta sui terreni incolti, oltre 200 sopralluoghi e raffica di multe per la polizia locale, oltre 32.000 euro e un'attività di prevenzione che da aprile ad oggi vede la Protezione Civile di Lecce in prima linea contro il rischio incendi sui terreni incolti. L'articolo che affirma Mattia Chetta. Ancora una tragedia, un anziano è stato trovato morto davanti all'uscio di casa e insanguinato e giallo, disposta l'analisi sulla salma. I fatti sono accaduti a Galatina, l'uomo avrebbe un taglio al collo, potrebbe trattarsi anche di un gesto volontario. Veniamo invece alla zona industriale di Gallipoli, senza servizi, comune, aziende e ASI sono al tavolo, fognatura, fibra, illuminazione e manutenzione. Gli imprenditori preoccupati chiedono interventi per rendere l'area competitiva e attrattiva. Ieri vertice per superare le criticità e l'amministrazione promette di intervenire con acquedotto pugliese. Veniamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Lecce, la classifica ti sorride, il titolo dell'articolo di Tonio De Giorgi su Quotidiano. Sono 6 punti conquistati dai salentini nelle prime 5 giornate, il secondo miglior parziale delle ultime 5 stagioni in A. Il primato appartiene ad Aversa con 11 punti conquistati che furono frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. Intanto i nazionali in giro per il mondo fanno bene, in particolare Ngom, ieri che ha fornito l'assist per il gol della sua Mauritania. Gandelman invece con Israele è rimasto a riposo, vista anche l'infortunio con cui aveva convissuto a Lecce nei giorni precedenti. Leggiamo dall'articolo di Sergio Rienzi. Rocco Schiavano invece parla di Serie C e del Casarano. Vinciamo per i tifosi, dichiara il direttore sportivo obiettivo. Il Monopoli è un avversario di spessore, ma i ragazzi faranno di tutto per fare bottino pieno. E poi il basket, Brindisi svela le nuove divise, lo leggiamo dall'articolo di Antonio Rodi. È fissata per oggi alle 17 la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gioco. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio, lo spazio dedicato all'informazione. Noi torneremo alle 12.30 per il consueto giornale radio locale, tra poco invece sarà Giustina a tenervi compagnia fino alle 12.30. Grazie per l'ascolto e un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: chilometro in entrambe le direzioni, in prossimità dello svincolo per Galatina, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola, con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria De Melly Schlein.
3: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
2: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsi. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità, tra codici rossi, gialli e verdi, ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
3: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
2: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
4: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
3: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente ancora un buongiorno dalla vostra Giustina, ben ritrovati all'ascolto in questo venerdì che preannuncia, insomma, l'ultimo weekend di settembre. Come se si sente che è l'ultimo weekend di settembre, ragazzi. Insomma, tante cose da raccontarci, tante cose da dirci quest'oggi, una puntata all'insegna di tanta musica, perché ce n'è bisogno, ce n'è assolutamente bisogno, quindi ci faremo una bella selezione musicale impeccabile e poi ci occuperemo di tante cose, anche perché oggi ci sono bei compleanni, anniversari, insomma, cose belle di cui parlare rigorosamente in musica, rigorosamente su Mondo Radio Tutti Frutti, che è la vostra radio, una radio per tutti. Restate con noi.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

E diciamoci come ascoltiamo Mondo Radio. Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, e poi chiaramente c'è lo streaming. Lo streaming significa che vi raggiungiamo ovunque nel mondo. Potete scaricare comodamente l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, la scaricate, ci portate sempre con voi, poi con un'app del genere è facile non solo ascoltarci ma anche raggiungerci, davvero comunicare con noi, perché con l'app avete a disposizione anche le pagine social, quindi dall'app aprite Facebook, aprite Instagram, dall'app visitate il sito di Mondoradio www.mondoradio.net, ancora dall'app avete a disposizione anche l'opportunità di chattare con noi su WhatsApp direttamente al 380 20 20 029. Quindi come ci ascoltate non solo sulle nostre frequenze per chi è in Salento, ma c'è lo streaming che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate. Allora mi raccomando, l'app gratuita di Mondoradio Tutti i Frutti vi attende.

Eccoci qua, allora ragazzi, arriva Zucchero sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, Adolfo Fornaciari, Zucchero Sugar Fornaciari, celeberrimo cantautore bluesman italiano, ancora tanti, insomma, che dire, ne abbiamo bisogno anche di nuova musica pubblicata da Zucchero. Allora nasceva il 25 settembre 1955 e noi lo vogliamo omaggiare così in questa splendida giornata, si fa per dire, no? Bella dal punto di vista musicale, bellissima. Poi comunque venerdì, comunque weekend, ora indipendentemente dal fatto che sia l'ultimo weekend di settembre, il primo weekend d'autunno, ragazzi, il tempo, insomma, comunque la sta, cioè nel senso, ce lo sta dicendo in ogni modo, però bello in fin dei conti è sempre weekend, e allora noi vogliamo inaugurare le danze con Zucchero nel giorno del suo compleanno.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Disco Esco di Radio.
4: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Allora, chi è che nasce anche il 25 di settembre? Ragazzi, Will Smith, ora indipendentemente da quello strafalcione agli Oscar di qualche anno fa per cui ha chiesto scuse eccetera, vi ricordate quando si è alzato e ha dato uno sganassone ad un attore che aveva detto insomma una roba magari poco carina, non ricordo cosa, sulla moglie? Bene, insomma lui ci è andato giù pesante, proprio con la mano pesante. Questa mano può essere ferro, può essere piuma, in quel caso fu ferro, però insomma lui è anche un musicista hip hop e quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare. Will Smith, che nasceva il 25 settembre 1968, ragazzi, quando ci vuole ci vuole, insomma ogni tanto ritorniamo a così rispolverare antiche memorie dei tempi che furono, di quando si era particolarmente pischielli. L'altro giorno mi sono ritrovata ad un bar e ad un certo punto è partita la sigla di William il principe di Bel Air e ho detto tutto.

0: masseria verso Brindisi e poi tra Turchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica, nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte, possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce, in zona Mazzini, fino al 15 di ottobre, divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari, l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione. Possibili quindi disagi al traffico sulla tangenziale, alle uscite per il porto e la fiera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini. E ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto. Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
9: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: The Hit Radio Station.
11: Mondo Radio.

0: c'è.
1: Ed eccoci qua, ancora una volta prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, per chiudere questo giro di ricorrenze per quel che riguarda in questo 25 settembre, ecco, ricordiamo John Bonham, potentissimo batterista dei Led Zeppelin, quindi ce li andiamo ad ascoltare. Scomparve tragicamente il 25 settembre del 1980. E allora, quando ecco, i Led Zeppelin dopo John Bonham non erano più le Zeppelin, chiaramente, e questo l'hanno detto loro esplicitamente e con molta serenità, ma gruppi così illuminati esistono, insomma, una volta nella storia della musica sono stati le Zeppelin. Sappiamo che poi, insomma, Robert Plant eccetera hanno proseguito nel loro percorso solista, ancora battaglia Robert Plant alla grande, alla grandissima. Certo, un po' diverso, no, rispetto alle fotografie della gioventù, questo lo riconosciamo, cioè uno non si aspetta che Robert Plant sarebbe invecchiato in quel modo, però è successo, quindi noi facciamo pace con questa cosa e noi ci appigliamo sempre alla famosa foto di Robert Plant con Colomba, va bene, noi sempre quella è nella nostra testa, cioè nella mia mente in particolar modo. E vi ricordate che c'era quel periodo che circolava un meme molto divertente con Robert Plant in quella immagine così meravigliosa da una parte e Fedez vestito come sta vestito lui in una posizione sul palco, insomma, veramente disdicevole, veramente orrenda, con degli zoccolacci ai piedi per cortesia, e lui invece sembrava, insomma, elfico e fico, anche oltre ad elfico, Robert Plant chiaramente sul palco con Colomba. Va bene, allora, detto questo, andiamo avanti, andiamo ad ascoltare Led Zeppelin nell'anniversario della scomparsa di John Bonham. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso alla Centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Demmeli Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
2: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
1: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Attenzione, attenzione, adesso ritorniamo prepotentemente al tempo presente e parliamo di Geolier e Achille Lauro. Ci andiamo ad ascoltare la loro Per noi, perché conquistano la vetta della classifica. Ve l'ho detto che a me sembra sempre Sci, l'inizio del ritornello di Per noi mi richiama Sci di Charles Aznavour, ma va bene, Aznavour, ma va bene. Dunque, il nuovo singolo di Geolier e Achille Lauro è il brano più venduto dell'ultima settimana. L'album di Geolier Tutto è possibile torna anche al primo posto della classifica FIMI per i dischi più acquistati, quindi arriva questo doppio risultato, e tra l'altro sono stati anche all'Arena di Verona, l'hanno eseguita insieme, eccetera. Dubbio stile quello di Geolier, Achille Lauro se la cava meglio, ma insomma non ho capito perché si dovevano mettere sto gilet. No, sto guardando la foto, vabbè, il gilet ginsato ha più senso su Achille Lauro. Non ha molto senso nulla di quello che indossa Geolier, la verità. Però mi spiace a chi dovesse piacere, sto dicendo magari una cosa impopolare, però lasciatemelo dire. Stava tutto di simil pelle nero, ragazzi, ma dai, vabbè, abbondante, poi stile rap, capito, non attillato, che ne so, come può essere una roba tipo, no, vabbè, comunque andiamo avanti. Comunque niente, Per noi va alla grandissima, e quindi ce la sentiamo.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
6: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
6: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

arriva anche Taylor Swift, che batte tutti i record, lo sappiamo. Ecco, quindi incursione nella musica contemporanea adesso su Mondo Radio. Taylor Swift è pronta a scrivere un altro capitolo nella storia degli MTV Video Music Awards, perché cosa succede? Succede che fra poco, il 27 settembre a Los Angeles, durante la cerimonia condotta da Snoop Dogg, riceverà Taylor Swift il premio MTV VMA Artist Director Honors, questo riconoscimento dedicato agli artisti che dirigono in tutto o in parte i propri videoclip. Quindi Taylor Swift fa anche questo, è una delle artiste che ha più sviluppato questo lato della propria carriera, perché negli ultimi anni ha diretto numerosi video, quindi diciamo che poi tra l'altro alla serata degli MTV Video Music Awards arriva anche con 9 nomination e detiene già il record di vittorie nella storia dei VMA con 30 statuette. Tutto Taylor, perché danno tutto a Taylor Swift? Chiediamoci, poniamoci queste domande. Io non me le so spiegare certe cose, non ve lo so dire. Vabbè, comunque andiamo avanti.

Allora, classica parentesi della musica pop italiana, Francesco Renga, questa bellissima canzone. Allora, tra l'altro, però, insomma, arriva questa battuta d'arresto per Francesco Renga perché deve rinviare il suo tour nei teatri al 2027. Si scusa con i fan. Per esempio, la sua tournée avrebbe dovuto iniziare la sua tournée il 3 ottobre all'Arcimboldi di Milano, al Teatro Arcimboldi, però ha deciso di posticipare tutti gli appuntamenti perché il suo nuovo album non è ancora terminato. Quindi dice: io volevo presentarvi il nuovo album ma non l'ho finito, e questo disco segna il suo ritorno con un progetto solista dopo, vi ricorderete, il progetto condiviso con Neck del 2023. Magari ci andiamo ad ascoltare Neck adesso. Quindi diciamo che l'obiettivo per arrivare ai live è per Francesco Renga quello di tornare con uno spettacolo rinnovato e quindi nuova musica. E la nuova data zero sarà il 17 aprile 2027 a Spoleto, e il tour partirà ufficialmente il 19 aprile da Bologna e poi toccherà diverse città, anche Bari. Va bene, allora insomma facciamo così, adesso dopo Renga ci andiamo ad ascoltare Neck e poi ritorniamo insieme per questo percorso in musica di oggi, in questo venerdì che insomma 25 di settembre, bello bello, andiamo avanti.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Welcome to...

andiamo ad ascoltare Lenny Kravitz. Attenzione, questa notiziona di quelle che tu dici, vabbè, ma solo Lenny Kravitz può, manco lui ci crede davvero, però gliel'hanno fatto uguale. Praticamente la Matte l'ha scelto la rockstar Lenny Kravitz come secondo Ken Ambassador, si chiama, perché fanno sti nomi, Ken di Barbie, insomma. Diciamo, dopo il campione NBA LeBron James, per il celebrare il 65esimo anniversario di Ken arriva Lenny Kravitz, quindi arriva la Barbie Signature Ken Ambassador's Collection. Allora, per tutti i collezionisti immagino che sia un pezzo ghiotto, e praticamente la bambola Ken riprodurrà il look sfoggiato da Lenny Kravitz durante il Blue Electric Light Tour, con abiti, stivali, maglietta e gli iconici occhiali vintage ispirati a quelli proprio che Lenny Kravitz indossa ormai da anni. E così lui dice: da bambino non avrei mai potuto immaginarlo, e ha definito la scelta della Mattel un onore e qualcosa di assolutamente surreale. Vero, però insomma, pensate, vabbè, o niente, si va avanti così oggi. Allora ragazzi, rimanete all'ascolto su Mondo Radio, prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi, restate con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messe e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
1: Intanto, dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
2: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
3: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
1: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Demme Lislein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
1: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, Mondo Radio,
5: Mondo Radio, Mondo Radio,
4: Mondo Radio, Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale si aprirà con l'incidente mortale avvenuto ieri a Lecce, a perdere la vita un 66enne salentino. Verremo poi alla morte di un 83enne trovato sull'uscio di casa con delle ferite da taglio, quindi le fiamme nella notte a Trepuzzi e i danni di un'auto. Poi altra cronaca, i fatti di attualità, le news dal mondo e lo sport.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ehi, psst, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

tutti. Dunque, adesso piccolo spazio pubblicità per voi. Ogni giorno, io lo so che dovete scegliere, come tutti, dobbiamo scegliere come muoverci. Beh, poi con i rincari che ci sono ne parliamo. Allora, scegliamo magari, cambiamo auto, facciamo benzina, prendiamo un ibrido, un GPL, andiamo sul diesel comunque, o facciamo la rivoluzione, prendiamo direttamente l'elettrico. Che confusione. Sarà perché ti amo, ci dice Valmauto, dice, perché insomma tranquilli, noi vi vogliamo bene, dice Valmauto, ci pensiamo noi a voi, respirate. Non esiste l'auto perfetta, dice Valmauto a Trecase, esiste l'auto perfetta per voi. E allora solo da Valmauto a Trecase veramente acquisterete un'auto, posso dirlo, sartoriale, perché da Valmauto ho trovato un assortimento di auto di tutte le marche e modelli, l'affidabilità con il miglior usato aziendale e ancora la convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettete di girare, perché la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Trecase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate lo 08 33 54 40 0.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: E chiudiamo questa puntata in musica con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Ci dobbiamo salutare. Per me, come sempre, è stato un piacere e un onore essere in vostra compagnia. La vostra Giustina vi saluta, vi lascia chiaramente in compagnia del giornale radio locale a cura della nostra redazione. Noi ci risentiremo domani mattina, come sempre in diretta. Come sempre ricorderete che domani ci sarà sicuramente De Vitis per il Previsioni Meteo, poi P40 che suona con Teccanta, ma anche approfondimento con Esco di Radio con Mattune alle ore 10:30. Un abbraccio a tutti e a tutti, ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberta dalla redazione. Un incidente mortale si è verificato ieri a Lecce, dove ha perso la vita il 66enne Antonio Caricato. L'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter mentre percorreva via Pomponio in direzione San Ligorio, finendo contro un muretto a secco. Secondo una prima ricostruzione è possibile che il conducente abbia avuto un malore durante la guida, causando poi la caduta. Dopo aver ricevuto l'allerta, un'auto medica e i sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A Galatina un uomo di 83 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue ieri mattina sull'uscio della propria abitazione in via San Giovanni. L'allarme è stato lanciato da un operatore ecologico che transitava in quella zona. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il cadavere presentava delle ferite al collo, presumibilmente inferte con delle forbici. Non si esclude quindi alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario. Pertanto il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per effettuare gli accertamenti medico-legali. Fiamme nella notte a Trepuzzi. Intorno alle 2:30 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Boccaccio per domare il rogo che ha coinvolto 2 auto parcheggiate in strada. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Idea intestata al titolare di una creperia di Campi Salentina, per poi estendersi anche a una vicina Fiat Panda di proprietà di un impiegato. L'intervento dei caschi rossi ha consentito di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. L'origine del rogo sembra essere di natura dolosa. E fiamme anche a Scorrano, dove è stato colpito un container. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Pietro Micca, dove il rogo aveva interessato un container adibito a magazzino. I caschi rossi hanno evitato che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti. Al momento sono sconosciute le cause che hanno scatenato le fiamme. Un uomo in carcere a Lecce è stato aggredito da altri detenuti e colpito con violenza, calci e pugni, per ragioni legate, secondo una prima ricostruzione, alla contesa di un posto letto all'interno della struttura penitenziaria. I fatti sono avvenuti ieri mattina. I danni di un 49enne di Alessano, arrestato qualche giorno fa per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato affidato alle cure dell'infermeria dell'istituto di pena sotto regime di alta sorveglianza. Un violento incidente tra auto e moto si è verificato ieri mattina intorno alle 7 sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Cavallino. A scontrarsi una Opel Crossland guidata da una 32enne e una Honda CBR condotta da un 48enne. Il motociclista è finito sotto il guardrail della corsia di sorpasso. I soccorritori lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si è sottoposto un intervento chirurgico alla spalla. L'uomo per fortuna non è in pericolo di vita, la conducente dell'auto invece è rimasta illesa. Si sono chiuse le indagini sul presunto stupro di gruppo e danni di una ragazza di appena 12 anni alla periferia di Ruffano, avvenuto il 18 ottobre del 2024. Un avviso di conclusione è stato notificato a un 16enne e un 17enne. Quel giorno la ragazzina raggiunge un amico in una zona isolata del paese, ma intervengono altri ragazzi che cercano di avere un approccio con lei. La 12enne li allontana, ma viene derubata del portafoglio. Rientrata a casa racconta tutto al padre e viene accompagnata in ospedale, dove le vengono refertate varie escoriazioni e da dove partirà la segnalazione alle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha nominato il consigliere provinciale Francesco Volpe come vicepresidente dell'ente di Palazzo dei Celestini. Volpe, attualmente vice sindaco del comune di Morciano di Leuca, è alla sua terza esperienza nell'assise provinciale. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
2: Per il risultato elettorale che ho avuto, un po' me l'aspettavo, quindi diciamo sono molto contento che il Presidente abbia dato fiducia a me per darmi questo incarico importante, che è pieno di responsabilità. Spero di essere all'altezza e di fare nel miglior modo possibile, con l'impegno di sempre. La provincia si occupa di tante cose, però io mi sono sempre occupato della viabilità, adesso abbiamo un problema con i trasporti, ma soprattutto la provincia è la casa dei comuni, quindi il rapporto con le amministrazioni comunali è fondamentale per collaborare. Questo è il principio fondamentale della provincia in questo momento.
1: Veniamo alle iniziative. A Leverano è stato finanziato il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere Mennula. Ai nostri microfoni il sindaco Marcello Rolli.
3: Si tratta di un bando regionale, la Regione Puglia ha fatto un importante investimento proprio per ridurre le isole di calore creando rifugi climatici. Abbiamo partecipato a questo bando per l'infrastrutturazione verde e il nostro progetto è stato tra i 20 progetti finanziati in tutta la Regione Puglia. Quindi stiamo intervenendo in un quartiere periferico, appunto la Mennula, dove da anni noi stiamo lavorando per rigenerare quello spazio sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista sociale. Quest'ulteriore intervento ci permetterà di depavimentare gran parte della zona pavimentata con asfalto negli anni 70 o 80 per creare infrastrutture verdi, un boschetto di lecci e di mandorli. Pensiamo anche al recupero dell'acqua piovana con una struttura sperimentale che recupera l'umidità dell'aria e la trasforma in acqua, che lo collocheremo a fianco ad una scuola, uno skate park per i più giovani e quindi luogo in cui i cittadini potranno ritrovarsi con qualche grado in meno, quindi intervento che servirà a migliorare la qualità della vita delle persone.
1: Veniamo alle news dal mondo con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
4: Benjamin Netanyahu ieri ha parlato per la sua 14ª volta all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Decine di delegati hanno lasciato l'aula prima che cominciasse il suo discorso, mentre all'esterno la protesta contro la sua presenza ha portato all'arresto persino dell'attrice attivista Susan Sarandon. Il tono del primo ministro israeliano è stato sempre aggressivo, fermo e quasi intimidatorio. Ha cominciato dando dei codardi morali a chi aveva lasciato l'aula, proclamando l'esercito israeliano il più morale del mondo, e si è fatto anche vanto dell'attentato terroristico in Libano del settembre 2024, ha anche definito Erdogan un tiranno e ha poi apostrofato come antisemita amico di Hamas il sindaco di New York Mamdani, ha minimizzato le violenze in Cisgiordania dei coloni, poi ha respinto le accuse di genocidio bollandole come la più grande bugia del secolo. Nel frattempo è un anno che è stata siglata la famosa tregua a Gaza e sono stati registrati da allora più di 1700 morti e 3500 feriti.
1: Chiudiamo col calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Il Lecce si allena a Martignano senza gli otto nazionali ed Eusebio Di Francesco ha registrato ieri la bella prova del mediano Ngom, titolare con la sua Mauritania, vittoriosa nel successo contro la Repubblica Centroafricana per 3-1 nell'esordio del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa. Oltre a Ngom, ecco che in questi giorni scenderanno in campo con le rispettive selezioni anche Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, Penef e Diago Gabriel, mentre si lavora sui recuperi della punta francese Goebbels e del mediano Berisha. C'è tanta attesa anche per vedere all'opera Montero nella convocazione con la sua Svizzera, che lo ha convocato in extremis a causa di alcune defezioni. Proprio su questa chiamata il Lecce è consapevole che nel tridente offensivo dispone di un elemento interessante da poter sfruttare per fisicità, tecnica ed arma tattica. Un elemento che deve essere innescato lanciandolo nella profondità, e questo è un concetto che il tecnico pescarese sa bene per averlo già dichiarato in sala stampa e da settimane sta lavorando nello spogliatoio e sul campo per farlo comprendere all'intero gruppo.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto. Mondo

0: cool.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto.

perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni

0: You gotta fight the fighter.
1: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyways. Every time you decide to stop.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
1: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
2: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
1: Due morti per un incendio, un uomo, una donna la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso

0: Radio's golden old. And we remember. Remember.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Vado, ma dove vado?
4: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Özpetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce. Torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, Dilettevoli, Inedite, Eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito, quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in tre formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Hey, hey, hey! Suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40, qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Ma proprio tutti, eh!

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Tradiscono i decenni.

saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, lavori e traffico stanno provocando rallentamenti e code sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e poi tra Tor Chiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. A Lecce in zona Mazzini fino al 15 di ottobre divieto di transito per lavori in via Oberdan. Attenzione quindi alla segnaletica. A Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante. Previsto un afflusso massiccio di visitatori da tutta la regione. Possibili quindi disagi al traffico sulla tangenziale alle uscite per il porto e la fiera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare.

0: di noi.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre. Il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
2: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
1: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Pomeriggio tutti frutti.
1: Tutti frutti. Frutti.
0: Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
5: Mondo Radio, tutti frutti!
6: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: 44 60 72.
1: Lo vedi tu?

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Gli esteri, nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
1: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment to
0: say goodbye. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
5: Sexy Bodo Party, yeah.
6: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
7: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, questo pomeriggio che ha un qualche cosa che ancora non ho messo a fuoco, nel senso che meteorologicamente parlando non si capisce se ci sarà il sole, le nuvole o la pioggia. Boh, sicuro è che oggi ha piovuto, ma questo vabbè, ve l'avevo detto ieri, perché avendo lavato la macchina doveva piovere per forza, quindi già una cosa ce la siamo tolta davanti, quindi staremo a vedere che cosa accadrà più tardi. Piccolo break ragazzi e poi iniziamo alla grande. Let's go!
8: Pubblicità.
9: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
10: Ma va, e chi è?
9: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
10: Ah, ma è McDonald's!
9: Che facciamo? Ci andiamo?
10: Per forza, sto già uscendo, ciao!
11: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

Maroon 5, allora abbiamo appena aperto, ragazzi, questo nostro pomeriggio tutti frutti che ha del grigione attraverso i vari colori che riusciamo a vedere, solamente grigio, tanto grigio, però credo che non piova, staremo a vedere che cosa accadrà. Di sicuro grande musica, quella è poco, ma ragazzi ve lo posso garantire, quindi se potete alzate leggermente i volumi, occhio perché ci ascolto in radio, l'abbiamo sempre detto, queste sono le altre due regole principali che avevamo dimenticato di dirle, quindi mi raccomando.

Love, quando sono le 15:15 in questo preciso istante rientriamo in casa nostra. Senti che bel sound, eh? Ve lo ricordate Edoardo Bennato? Così non va!

0: la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Ehi, sì, dico proprio a te.
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 5862.

Quindi era Stella Mazzotti, l'abbiamo ritrovato anche Anastasia con la loro I Belong to You. Adesso ragazzi vi devo leggere e darvi, o meglio, insomma, notizia importantissima, perché preparatevi a una grandissima novità. Sta arrivando il nuovo McDonald's a Surano. Vi aspettiamo sabato 26 settembre dalle ore 16 per la grande festa di inaugurazione. Ci sarà tutta l'energia di Mondo Radio Tutti Frutti con la musica di Stephen The Prince e l'evento sarà trasmesso live sulle nostre frequenze con insieme a me per quella che sarà appunto la nostra diretta. Ci sarà come ausilio anche il nostro Davide Ruberto a darci una mano. Un pomeriggio di musica, festa e tanto divertimento. Quindi ragazzi, segnate la data sabato 26 settembre dalle ore 16. Vi aspettiamo quindi al nuovo McDonald's di Surano sulla strada statale 275.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Esiste Emma Marrone alle 15:47 in questo preciso istante. Allora ragazzi, vi ricordo, questo è il nostro pomeriggio tutti frutti anche oggi e poi così giovedì, fatemi vedere, io non vorrei mai dire delle fesserie, oggi è venerdì, beh, senti un po' che mi sono appena ricordato ragazzi, essendo venerdì ricomincia Era Ora Weekend con quei pazzi scalmanati che verranno a farvi divertire subito dopo di me. Dalle 18 ci saranno appunto, credo che ci sia il nostro Gianti, DJ Elvix, Steven, chi sarà? Forse c'è anche il nostro Lisi, vediamo, il nostro Simone, non lo so, sicuramente comunque i pazzi di Era Ora daranno vita di nuovo a tanto tanto tanto divertimento. C'è lui, Herbal Metal,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi accusatoria è quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
1: Lo sport con la Formula 1: George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta. E ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

inizio dalla sera dei miracoli. Allora ragazzi, è per voi un appuntamento importante, perché preparatevi a una grandissima novità. Sta arrivando il nuovo McDonald's a Sturano. Vi aspettiamo domani 26 settembre dalle ore 16 per la grande festa di inaugurazione. Ci sarà tutta l'energia di Mondo Radio e Tutti i Frutti con la musica di Steven De Prince, e l'evento sarà trasmesso live sulle frequenze di Mondo Radio con la mia diretta, quindi vi aspetto direttamente per partecipare se volete venire ai microfoni insieme a me per parlare e stare un pochettino insieme. Un pomeriggio di musica, festa e tanto tanto divertimento. Quindi segnate la data domani 26 settembre dalle ore 16. Vi aspettiamo al nuovo McDonald's di Sturano sulla strada statale 275.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Roberto. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per un furto in un appartamento. L'episodio è avvenuto lunedì scorso a Castri, quando un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo sospetto entrare in una casa e poco dopo uscirne con alcuni oggetti, prima di fuggire a bordo di un'auto con un complice. Durante la fuga un agente di polizia locale ha visto l'auto procedere a velocità sostenute e ha provato a fermarne la corsa, ma senza successo. La fuga si è comunque conclusa poco dopo. All'interno del veicolo sono stati trovati strumenti da scasso, vari monili in argento, uno stereo e un portagioie. I due uomini di 58 e 38 anni sono stati arrestati in flagranza di reato, accompagnati presso le loro abitazioni e ristretti in regime di domiciliari. Un incidente mortale si è verificato ieri a Lecce, dove ha perso la vita il 66enne Antonio Caricato. L'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter mentre percorreva via Pomponio in direzione San Ligorio, finendo contro un muretto a secco. Secondo una prima ricostruzione, è possibile che il conducente abbia avuto un malore durante la guida, causando poi la caduta. Dopo aver ricevuto l'allerta, un'auto medica e sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A Galatina un uomo di 83 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue ieri mattina sull'uscio della propria abitazione in via San Giovanni. L'allarme è stato lanciato da un operatore ecologico che transitava in quella zona. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il cadavere presentava delle ferite al collo, presumibilmente inferte con delle forbici. Non si esclude quindi alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario. Pertanto il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per effettuare gli accertamenti medico-legali. Fiamme nella notte a Trepuzzi. Intorno alle 2:30 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Boccaccio per domare il rogo che ha coinvolto due auto parcheggiate in strada. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Idea intestata al titolare di una creperia di Campi Salentina, per poi estendersi anche a una vicina Fiat Panda di proprietà di un impiegato. L'intervento dei caschi rossi ha consentito di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. L'origine del rogo sembra essere di natura dolosa. E fiamme anche a Scorrano, dove è stato colpito un container. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Pietro Micca, dove il rogo aveva interessato un container adibito a magazzino. I caschi rossi hanno evitato che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti. Al momento sono sconosciute le cause che hanno scatenato le fiamme. Un uomo in carcere a Lecce è stato aggredito da altri detenuti e colpito con violenza, calci e pugni, per ragioni legate, secondo una prima ricostruzione, alla contesa di un posto letto all'interno della struttura penitenziaria. I fatti sono avvenuti ieri mattina. I danni di un 49enne di Alessano, arrestato qualche giorno fa per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato affidato alle cure dell'infermeria dell'istituto di pena sotto regime di alta sorveglianza. Un violento incidente tra auto e moto si è verificato ieri mattina intorno alle 7 sulla tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Cavallino. A scontrarsi una Opel Crossland guidata da una 32enne e una Honda CBR condotta da un 48enne. Il motociclista è finito sotto il guardrail della corsia di sorpasso. I soccorritori lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si è sottoposto un intervento chirurgico alla spalla. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. La conducente dell'auto invece è rimasta illesa. Si sono chiuse le indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di appena 12 anni alla periferia di Ruffano, avvenuto il 18 ottobre del 2024. Un avviso di conclusione è stato notificato a un 16enne e un 17enne. Quel giorno la ragazzina raggiunge un amico in una zona isolata del paese, ma intervengono altri ragazzi che cercano di avere un approccio con lei. La 12enne li allontana, ma viene derubata del portafoglio. Rientrata a casa, racconta tutto al padre, viene accompagnata in ospedale, dove le vengono refertate varie scoriazioni e da dove partirà la segnalazione alle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha nominato il consigliere provinciale Francesco Volpe come vicepresidente dell'ente di Palazzo dei Celestini. Volpe, attualmente vice sindaco del comune di Morciano di Leuca, è alla sua terza esperienza nell'assise provinciale. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
2: Per il risultato elettorale che ho avuto, un po' me l'aspettavo, quindi diciamo sono molto contento che il presidente abbia dato fiducia a me per darmi questo incarico importante, che è pieno di responsabilità. Spero di essere all'altezza e di fare nel miglior modo possibile, con l'impegno di sempre. La provincia si occupa di tante cose, però io mi sono sempre occupato della viabilità. Adesso abbiamo un problema con i trasporti, ma soprattutto la provincia è la casa dei comuni, quindi il rapporto con le amministrazioni comunali è fondamentale per collaborare. Questo è il principio fondamentale della provincia in questo momento.
1: Veniamo alle iniziative. A Leverano è stato finanziato il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere Mennula. Ai nostri microfoni il sindaco Marcello Rolli.
3: Si tratta di un bando regionale, la Regione Puglia ha fatto un importante investimento proprio per ridurre le isole di calore creando rifugi climatici. Abbiamo partecipato a questo bando per l'infrastrutturazione verde e il nostro progetto è stato tra i 20 progetti finanziati in tutta la Regione Puglia. Quindi stiamo intervenendo in un quartiere periferico, appunto la Mennula, dove da anni noi stiamo lavorando per rigenerare quello spazio sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista sociale. Quest'ulteriore intervento ci permetterà di depavimentare gran parte della zona pavimentata con asfalto negli anni 70 o 80 per creare infrastrutture verdi, un boschetto di lecci e di mandorli. Pensiamo anche al recupero dell'acqua piovana con una struttura sperimentale che recupera l'umidità dell'aria e la trasforma in acqua, che lo collocheremo a fianco ad una scuola, uno skate park per i più giovani e quindi un luogo in cui i cittadini potranno ritrovarsi con qualche grado in meno, quindi intervento che servirà a migliorare la qualità della vita delle persone.
1: Veniamo alle news dal mondo con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
4: Benjamin Netanyahu ieri ha parlato per la sua 14ª volta all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Decine di delegati hanno lasciato l'aula prima che cominciasse il suo discorso, mentre all'esterno la protesta contro la sua presenza ha portato all'arresto persino dell'attrice attivista Susan Sarandon. Il tono del primo ministro israeliano è stato sempre aggressivo, fermo e quasi intimidatorio. Ha cominciato dando dei codardi morali a chi aveva lasciato l'aula, proclamando l'esercito israeliano il più morale del mondo, e si è fatto anche vanto dell'attentato terroristico in Libano del settembre 2024, ha anche definito Erdogan un tiranno e ha poi apostrofato come antisemita amico di Hamas il sindaco di New York Mamdani, ha minimizzato le violenze in Cisgiordania dei coloni, poi ha respinto le accuse di genocidio bollandole come la più grande bugia del secolo. Nel frattempo è un anno che è stata siglata la famosa tregua a Gaza e sono stati registrati da allora più di 1700 morti e 3500 feriti.
1: Chiudiamo col calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Il Lecce si allena a Martignano senza gli otto nazionali ed Eusebio Di Francesco ha registrato ieri la bella prova del mediano Ngom, titolare con la sua Mauritania, vittoriosa nel successo contro la Repubblica Centroafricana per 3-1 nell'esordio del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa. Oltre a Ngom, ecco che in questi giorni scenderanno in campo con le rispettive selezioni anche Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, Penef e Diaco Gabriel, mentre si lavora sui recuperi della punta francese Goebbels e del mediano Berisha. C'è tanta attesa anche per vedere all'opera Montero nella convocazione con la sua Svizzera, che lo ha convocato in extremis a causa di alcune defezioni. Proprio su questa chiamata il Lecce è consapevole che nel tridente offensivo dispone di un elemento interessante da poter sfruttare per fisicità, tecnica ed arma tattica, un elemento che deve essere innescato lanciandolo nella profondità, e questo è un concetto che il tecnico pescarese sa bene per averlo già dichiarato in sala stampa e da settimane sta lavorando nello spogliatoio e sul campo per farlo comprendere all'intero gruppo.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Pomeriggio, tutti frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.
6: Pubblicità.
7: Apro la finestra e la richiudo.
6: Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
10: Ma va, e chi è?
9: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
10: Ah, ma è McDonald's!
9: Che facciamo? Ci andiamo?
10: Per forza, sto già uscendo, ciao!
11: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
12: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
13: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
12: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Banco del Mutuo Soccorso con la loro stupenda Mobilic. 16:48 ragazzi, ci avviciniamo a quella che sarà la ultima ora da affrontare insieme, ma voglio ricordarvi che oggi arriveranno i ragazzi pazzi scalmanati di Era Ora Weekend, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. C'è lei, Taylor Swift.

0: Tutti i frutti, il brano che c'era stato richiesto allo 0833 54 6072, e noi adesso andiamo avanti perché ragazzi, beh, è sempre un gran piacere, mi piace, ogni tanto mi capita di andare a riascoltare il nostro Fedez insieme a Francesca Michelin con la loro Magnifico, e devo dire che sto brano, bah, piace almeno a me piace. Let's go.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano, e tu dovresti ascoltare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
2: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca Emap Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
1: Gli esteri, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
2: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Il calcio, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

17:12. Stiamo andando veloci, ragazzi, come le schegge, ci sta, ci sta, ci sta. E allora rimaniamo con quelli che sono i ritmi che ormai abbiamo deciso da un po' di tenere questi ritmi un pochettino belli più alti. E beh, ci sta un po' di rock, ma perché no? Con Bon Jovi e It's My

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Oggi ragazzi ci dobbiamo salutare un attimino prima, ma voglio ricordarvi che sta arrivando il nuovo McDonald's a Surano. Vi aspettiamo quindi domani 26 settembre dalle ore 16 per la grande festa di inaugurazione. Ci sarà tutta l'energia di Mondo Radio Tutti Frutti con la musica di Steve De Prince. L'evento sarà trasmesso live sulle frequenze di Mondo Radio insieme a me, quindi con la diretta. Un pomeriggio di musica, festa e tanto divertimento. Segnate quindi la data per domani 26 settembre dalle ore 16. Vi aspettiamo al nuovo McDonald's di Surano sulla strada statale 275. Vi ricordo ancora una volta, alle 18 arriveranno quei pazzi scalmanati di Era Ora Weekend. Noi ci risentiamo domani per quanto riguarda appunto la diretta con il McDonald's, altrimenti segnate nell'agenda lunedì dalle 15. Come dico sempre, un bacio dal vostro Calabrile e fate i bravi. Saluto il mio amico Gigi che

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo per Galatina in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine del l'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
2: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sul fine vita e ha detto: non si può offrire una morte programmata.
2: Lo sport con la Formula 1: George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
2: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Questa è
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: c'è nessuno,
1: ci risiamo dopo tantissimo tempo.
2: Ti ricordi la pubblicità della particella di sodio che diceva c'è nessuno?
0: È vero, sì, me la ricordo benissimo quella lì.
2: Invece ci siamo.
0: Ma come va, ragazzi?
2: Come va?
0: Ci siamo tutti, tra l'altro, per questo ritorno al completo. C'è anche il nostro Simone Lisi che ha finito due tournée mondiali.
1: E vi dico una cosa. E ha cancellato la R-Mosha.
2: Però adesso... iniziamo prima con la sigla nuova, dai.
0: Abbiamo la sigla nuova. Sigla nuova.

0: l'abbiamo già imparata.
1: Una delle sigle del 2026.
2: Sì, però stavo riflettendo un attimo, dalle 6 alle 8, stavo pensando alle 6 del mattino.
1: Ma ha detto quello no. 18 alle 20.
0: Ma ti devi internazionalizzare. Non sai che in America si usa 6 pm, non è che si usa.
1: Tra l'altro mancava Simone Lisi in questa sigla, la prossima c'è Simone Lisi. L'abbiamo fatto, quella dove c'è Simone Lisi è quella la più giovane, capito? Dove la versione trap della sigla, della nuova sigla. Allora, ragazzi, siamo ritornati. È iniziata la stagione 2026 di Era Ora Weekend. Tutti al completo. Steven De Prince in regia con meno 30 kg, quasi.
0: Ragazzi, ha fatto spazio.
1: Ha fatto spazio.
3: Vedo un po' diversi comunque.
1: Tutti?
3: È abbastanza tutti.
2: Ma nel senso buono o nel senso?
3: Nel senso buono.
1: Ah, ok. Allora, tipo come ci vedi?
3: Ha cambiato capelli.
1: Sì, ha messo gli altri.
3: Io li sto perdendo.
1: Vabbè, quello ci sta, va bene. Poi che vedi altro? Sì, abbiamo detto un po' dimagrito.
3: Vabbè, è cambiato anche un po' di tutto in generale. La benzina.
1: Dall'ultima volta, infatti, dall'ultima volta, no, che abbiamo trasmesso, quante cose sono cambiate, Steven De Prince? Allora, una abbastanza. Una cosa è rimasta, Trump. Quello è rimasto, purtroppo è rimasto. La benzina che è risalita, anzi, adesso è proprio alle stelle. Oggi, ragazzi, a 2,30, 2,35, insomma, stanno impazzendo. Ormai stanno facendo ormai i profumi con la benzina dentro, perché ormai.
0: Adesso sai cosa si fa? Quando ti invitano a casa delle persone, invece di presentarti con la bottiglia di vino, ti presenti con la latta di benzina. Cioè, è più carino, forse, come regalo da fare.
1: Infatti, può essere gradito, tra l'altro, in questo periodo. I numeri di telefono sono rimasti uguali, Elvis, te li ricordi ancora?
2: Sì, è sempre quello 0833546072, oppure dove noi rispondiamo 380 2020 029.
1: Se li ricorda, ragazzi, se li ricorda.
0: Li ricorda, sono quelli.
2: E poi perché poi non sto bevendo più, quindi sono diventato un'altra persona.
1: È diventato un bravo ragazzo. Tra l'altro siamo ritornati con la partita della nazionale che si gioca questa sera, perché il nostro Elvis è già prontissimo, ha studiato con la formazione
2: ha studiato ragazzi,
1: quindi non vi preoccupate, avrete la probabile formazione, anche perché deve fare delle scommessine Elvix, no? Deve sapere chi gioca, quindi.
2: Ma fate le scommessine, però non chiamatemi, tanto non vi potrò dare mai dei suggerimenti buoni.
1: Va bene, iniziamo immediatamente con la musica, ragazzi. Mondo Radio, tutti ci tutti era un
0: pochettino
1: weekend
0: a rivivere tutte le hit che ci hanno accompagnato per quest'estate. Iniziamo da quella che paradossalmente ha sfondato in radio, ma forse noi, non so se l'abbiamo mai suonato. Io personalmente non l'ho mai suonato.
1: No, io sì, qualche volta l'abbiamo messo, ma in giro no.
0: Però mi hanno detto che in radio questa qui è stata la più ascoltata.
1: È stata una delle più ascoltate. Sì,
0: parliamo di Merck & Cremont.
2: Alta rotazione.
0: Insieme
1: a Brancale, ragazzi.
0: E The Colors, e la canzone si chiama Partenope.

0: primo stacco pubblicitario di questo pomeriggio. Ritorniamo fra pochissimo con un'altra, forse una delle più grandi hit di questa estate, quindi restate con noi.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

0: Eccoci qui in diretta sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti, Era Ora Weekend, il ritorno.
1: Il titolo di un film, ragazzi, tra l'altro.
0: Era Ora Weekend, il ritorno.
2: Attenzione perché c'è un sondaggio svolto a giugno, proprio 2026.
0: Bisogna recuperare tutti i sondaggi da giugno.
1: Pensate, ce ne abbiamo una decina già da parte, Elvis ne ha fatto e ha continuato a farli, tra l'altro.
2: Comunque, un sondaggio svolto a giugno 2026 della Dental.
1: Che dice?
2: Dental Dental.
1: Attenzione, quindi parliamo di denti.
2: Sì, parliamo di denti. Su 1500 persone tra USA e UK, sì, mostra che i denti influenzano l'attrazione più degli occhi. Pensate un po'.
1: Quindi
2: se vedete Gianti che con gli occhi così a mandorla verdi,
1: a mandorla.
2: Quindi non funzionano.
1: Comunque l'effetto della dentatura varia tra i sessi, con il 24% delle donne che guarda prima il sorriso e il 24% degli uomini che preferisce lo sguardo. Capito? Tu preferisci il sorriso o lo sguardo?
0: Sì. Cambiamo, vai avanti, vai. Gli occhi,
1: Ricerche di Kelton Research, si chiama così, indicano che chi ha denti dritti aumenta del 57% le possibilità di ottenere un incontro da una foto. Basta soltanto la foto per avere un incontro.
2: Comunque gli studi dell'università di Leeds spiegano l'attrazione per i denti bianchi con un segnale biologico inconsapevole di salute e buona igiene.
1: Quindi il fondatore di questo Zental Dental, in pratica, evidenzia come oltre all'estetica le persone cerchino gentilezza e una connessione sincera. Quindi, ragazzi, pare che
2: i nostri amici se li sono rifatti tutti i denti.
1: Pare che queste donne si riguardano prima i denti e dopo gli occhi, dopo lo sguardo.
3: Nel 2026 invece di rifarvi altro, rifatevi i denti.
1: Ci facciamo, no, non c'è bisogno di farlo. Se cadono è bene. Quello che costa i dentisti, poi tra l'altro. È meglio fare un trapianto di occhi che farsi i denti nuovi. Va bene, questo è uno.
0: Sì, l'importante è non essere per denti, però
1: dimmi un'altra, me ne esco.
2: Questa
1: di
2: è la freddura. ma chi te l'ha suggerita? Tipo calabrese che non conosciamo.
1: Ma chi è quest'anno?
0: È stato 15 volte quest'estate, quindi.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Ha avuto problemi.
0: No,
1: poi ce le racconterà sicuramente lui, perché nei prossimi venerdì magari.
0: Sì, mi hanno detto che fa la trasmissione direttamente dal carcere di Cosenza, quindi.
1: Gli hanno dato questa possibilità. Deve pur far qualcosa questo ragazzo, questo signore. Ma come si chiamava? Franco. Salutiamo Franco e tutti gli amici calabresi che sono all'ascolto. Noi continuiamo con la musica, con i successi dell'estate 2026, più suonati, più gettonati. Il prossimo che arriva è stato super suonato anche durante le nostre serate, perché noi l'abbiamo usato tranquillamente.
0: Tantissimi aperitivi.
1: E ancora oggi, ancora adesso si sta usando durante gli aperitivi e anche durante le serate particolari.
0: Esatto, esatto.
1: Ok? Di chi stiamo parlando?
0: The Bowser, la canzone si chiama Magnetic. Pronti?

0: possiamo tranquillamente dire, insomma, che Laos ne ha fatto un po' da padrone quest'estate.
1: Vero, vero,
0: abbiamo
1: vero.
0: Avuto meno tormentoni commerciali,
1: poco
0: diciamo
1: reggaeton,
0: così.
1: Poco
0: reggaeton, sì, però abbiamo avuto tanta house.
1: Vero.
0: C'è stato un pochettino anche, diciamo, l'esplosione, ecco così, della musica brasiliana, che poi ci andiamo ad ascoltare anche qualche bella hit brasiliana del funk brasiliano, che comunque ha preso piede nelle varie serate, che comunque veniva molto molto molto richiesta, soprattutto fra i ragazzuoli,
1: i giovani. Una delle tante hit che abbiamo ascoltato in quest'estate è quella di Samurai J, è vero, Steven De Prince?
0: Comunque abbiamo avuto, diciamo, c'è stata Ossessione, che comunque ha continuato ad andare avanti direttamente da Sanremo, come avevamo preannunciato sarebbe stato il tormentone estivo,
1: ma poi è arrivato il Flamengo. In particolare è arrivato il Flamengo Paranoia, ragazzi, di Samurai J, e ve lo facciamo ascoltare.
0: Ce l'ascoltiamo,
1: certo.
0: Pronti?
1: Sempre in Era Ora Weekend, ragazzi, alzate il volume, è ricominciato Era Ora Weekend.

0: Flamenco.
1: È il maestro, il nostro Elvix ormai di flamenco, ragazzi, perché durante l'estate ha preso lezione, l'unico che ha preso lezioni, ragazzi, gli altri sono fermati per l'estate.
0: Ti dico una cosa, io ho preso lezione perché lei era buona e quindi ho detto mi metto in gioco anch'io, dai, anche se non ho mai ballato in vita mia.
2: Come hai anche fatto... Elvix si è buttato sul ballo.
1: Allora. Sì, a proposito, tu stai continuando?
2: Ma io sto continuando.
1: È caraibica?
2: Sì,
1: danza caraibica. Vedi?
0: Io invece in flamenco.
1: Sai, avevo il culetto adesso.
0: No, perché poi l'insegnante di flamenco assomigliava alla Belen, quindi io automaticamente aderito alla situazione.
1: Ecco perché. C'era un motivo, capito? Sì, per quello sì, c'è sì, sempre sì. Un motivo.
0: C'è qualcosa allora, che mi frega ogni volta.
1: Oh, ti frega?
0: Sì.
1: Infatti, non vi facciamo vedere che segno ha fatto il nostro Elvix. Allora, ragazzi, intanto vi ricordiamo che questa sera, Elvix,
0: questa sera
1: c'è il marchio Mondo Radio Tutti i Frutti. Questa sera dove? A Vitigliano.
0: Vitigliano.
1: C'è il nostro DJ Elvix, ragazzi, con un party 80-90. Orion Caffè, quindi
0: Orion Caffè.
1: Da non perdere l'appuntamento, poi vi daremo anche gli appuntamenti di domani, ce n'è uno molto molto importante.
2: Diciamo, lo vuoi dire già da adesso?
0: Ma mandiamo.
2: Niente, ragazzi, non so se arriviamo a domani con Gianti che sta in questa condizione, però va benissimo.
0: Datemi una mentina, Gianti.
1: Quindi domani sera, questa sera a Vitigliano, DJ Elvix con il party 80-90 all'Orion Caffè, da non perdere, start alle ore 21.
0: Sì, 21:30,
2: direttamente dopo di qua, insomma, praticamente. Quello,
1: lo mandiamo immediatamente a Vitigliano, ragazzi, quindi se vedete un doblò grigio, mi raccomando. Bucateli le ruote.
0: Sì, ragazzi. Comunque, a proposito di dance anni 70, 80, 90, insomma, c'è questa canzone che è proprio la Bush. È Be My Love.

0: Be My Lover.
1: Be My Lover, ragazzi, gli anni 90. Quindi questa sera anche questo pezzo lo ascolterete a Vitigliano, ragazzi, all'Orion Café. Non perdete l'appuntamento con DJ Elvis. Ma cosa bolle in pentola?
0: No, perché praticamente allora io non so adesso voi come siete messi con i vicini di casa, se siete in buoni rapporti, se avete dei problemi, se sono sposati o se sono single. Io ragazzi, ecco, vi consiglio di farvi i fatti vostri, insomma, di non chiedere nulla, perché praticamente in Indonesia, sappiate che in Indonesia, esattamente vi spiego anche dove, a Tapanuli Selatan,
1: dove hai preso casa tua?
2: Esatto, vicino a casa mia,
1: preso l'appartamentino.
0: Esatto, un uomo chiamato Parlindungan Siregar,
1: per gli amici
0: che non si chiama
1: Tutti così si chiamano,
2: sì, gli amici Giorgio,
1: da quelle parti
0: gli amici, no,
1: così.
0: Salvatore. 45 anni, ha aggredito il vicino Asjim Irianto, per gli amici
1: Peter.
0: Parker.
1: Gino. Vabbè, ho sbagliato di una consonante.
0: 60 anni con un bastone, perché praticamente l'uomo gli avrebbe chiesto se fosse, perché a 45 anni non fosse ancora sposato.
1: Si poteva fare i cavoli suoi, appunto. L'ha presa sbrangate, pratica.
0: Sì, e praticamente l'ha preso a bastonate. L'uomo è stato soccorso, ma al centro sanitario poi ne è stata constatata la morte.
1: Addirittura.
0: Sì. Secondo la polizia, la polizia, Gino era risentito per le continue battute sul fatto che non fosse sposato. Tra i due, però, c'erano stati già degli attriti, anche per un'altra ragione, ovvero le galline che entravano nei rispettivi cortili.
1: Quindi, si è assicurato che rimane singolo, in pratica, in carcere, quindi sicuramente non può trovare nessuno per un po' di tempo. Vabbè, Elvix, non chiedere mai.
2: Non
1: è sposato, fatti i fatti tuoi. Quando vai a abitare lì, mi raccomando.
0: Esatto.
2: È una sigaretta.
0: Sì.
1: Ragazzi, questo brano che sta andando già in onda è super gettonato, specie sui social media, specie
2: TikTok. Posso fare anche io il TikTok e fare qualcosa.
1: Fammelo fuori onda, l'ascoltiamo meglio.
0: Sì, sì, ci ascoltiamo Bad Times di Email Angel. Questa è stata una richiesta del nostro John Tix.

0: voi non l'avete visto, c'era Elvis dall'altra parte, la cantava in madrelingua,
1: madrelingua, ragazzi, sembrava lei, sembrava ha cambiato anche voce, ma la pubblicità lo fermo io,
0: pubblicità è
1: incantato in loop, sai, in loop
0: pubblicità,
2: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: praticamente il nuovo membro di Era Ora Weekend. Se un tempo era Purple Disco Machine, adesso è Jugel.
1: È Jugel, che ormai si è sbizzarrito. Si è calmato. Si è calmato, è vero? Simone Lisi.
2: Comunque, ragazzi, ho trovato la mia nuova sveglia del 2026. La canzone di prima.
1: Quella di prima.
2: Bad Times. Bad Times, perfetta. Però se me la registro Elvix, ancora più.
1: Allora, con Elvix faremo il video. Ci siamo messi d'accordo ormai, perché ormai la conosce benissimo. Infatti, ancora sta ripetendo adesso. E quindi preparatevi, perché a breve uscirà il Elvix. Basta, così mi sembra in bene. Mi sembra posseduto.
0: Immagina chi passa da qua sotto che sente qualcuno.

0: persone malate in pratica. Nel 1851 poi ottenne il brevetto numero 8080 basato sul principio fisico della compressione ed espansione dell'aria. Elvix, è quello che fai quotidianamente tu, no?
1: Sì. Comunque l'invenzione non trovò finanziatori, quindi è Gorry, insomma, nel 1855
0: è morto povero, ragazzi. non ha guadagnato nulla,
1: quindi in povertà, insomma, deriso, quindi...
0: E poi è arrivato questo Willis Carrier
1: che poi è stato dato il nome anche di un condizionatore di una marca che si chiama Carrier,
0: hai capito? Nel 1902, quindi da un sacco di tempo. Il modello originale in legno e metallo, ideato in pratica da Gorry, e oggi custodito presso lo Smithsonian National Museum.
2: Custodito.
0: Sì, lo tengono esposto in un museo in America, in pratica. Non so dove proprio la località, però pare che sia esposto in questo museo. Nel 1902, ragazzi, pensa un po'.
1: Quindi noi non abbiamo inventato niente.
0: No, anche perché ce l'abbiamo pure spento.
2: Sì.
0: No, ci raffreddiamo. Elvix deve fare la canzone, deve fare il video, altrimenti.
1: Deve fare la canzone,
0: c'è, capito?
2: Tra l'altro noi qui con noi oggi abbiamo anche un esperto di meteo, eh?
0: Abbiamo l'esperto di meteo?
2: Eh sì, abbiamo l'esperto di meteo oggi noi qui con noi.
0: Chi è?
2: Abbiamo l'esperto di meteo, eh?
0: Ah, chi? Il nostro Beppe.
2: Il nostro Beppe.
0: Beppe, allora, che tempo farà oggi? Piove?
2: Beppe, domani, noi ci interessa domani.
0: Perché domani c'è un evento molto molto importante, ne parleremo dopo il prossimo brano.
3: Sole, ragazzi.
0: Tanto sole, però farà fresco. Non ti guardano, non ti vedono.
3: Certo,
0: ok. Quindi fresco, sole fresco.
1: Vabbè. Quindi piove o non piove?
0: Piove o non piove? È tu sole.
2: Come fa?
3: No, sole fa.
0: Sole. Non piove.
2: Vabbè.
0: Al mio paese cosa fa?
2: Al tuo paese penso che hai detto che fa sole, quindi fa sole.
0: Vediamo che cosa dice la Brancale, va. Mi sento.

0: questa è stata una delle canzoni che quest'estate abbiamo avuto modo di suonare durante i vari dance tour del, appunto, il Mondo Radio Dance Tour.
1: E con l'occasione salutiamo tutti coloro che hanno partecipato insieme a noi a tutti i dance tour di quest'estate. Ci siamo divertiti un sacco.
0: Tutti i paesi, tutti i collaboratori, tutti coloro che, insomma, che ci hanno voluto con tantissimo ardore.
1: Ma gli appuntamenti non sono finiti, ragazzi, perché dopo l'appuntamento di questa sera insieme al DJ Elvix con la musica anni 90, la tamarrata di Elvix, sto scherzando, domani sera, ragazzi,
0: no, domani pomeriggio,
1: dalle 16, giusto?
0: Esatto,
1: dalle 16.
0: È successa quella cosa che tutti quanti noi forse desideravamo da sempre.
1: Di più
0: ancora della 275, della 4 corsie,
1: che ce ne frega della 275, ragazzi, perché c'è la M, ragazzi,
0: c'è la M. Magica,
1: sulla 275,
0: vabbè.
1: Nei pressi del Gulliver,
0: Surano,
1: domani
0: inaugura la nuova sede del McDonald's. E noi chiaramente saremo lì a raccontare con la diretta radio, chiaramente a cura di Carlo Aprile, con un po' di musica da parte mia, per tutto ciò che sarà l'evento.
1: E noi che verremo a rompere
0: voi che venite, chiaramente, anche perché voi dovete venire, sarà un po' come facciamo all'Expo, no? Quindi con i microfoni.
1: Crispy McBacon c'è, no?
0: C'è tutto. Noi, chiaramente domani partirà la marchetta, se domani ad avere il menù.
1: Domani arriverà direttamente lui, il signor McDonald.
0: Domani sì, mi presento.
2: Io voglio il giocattolino
1: che vuoi tu.
2: Di solito danno ai McDonald's.
1: Ai bambini.
2: Sì, voglio fare la collezione.
1: Devi prendere le P-Mille.
2: Le
1: P-Mille devi prendere.
0: Sì,
1: le P-Mille per il signore.
0: Domani inizierà il tutto. Dalle 16 alle 20 circa sarà l'evento, insomma, di inaugurativo, ecco, del McDonald's, e poi chiaramente rimarrà aperto e
1: comunque sono di veloce, ragazzi,
0: pochissimi mesi
1: veloce.
0: Hanno realizzato,
1: è vero,
0: tutto,
1: molto molto
0: bellissimo.
1: Veloce, infatti sono passato circa un paio d'ore fa da lì e stavano ancora tutti all'opera, hanno messo anche le piante, gli alberi,
0: hanno piantato tutto,
1: c'è una cosa incredibile,
0: ragazzi, domani...
1: neanche i cinesi, ragazzi,
0: no,
1: neanche i cinesi, quindi domani appuntamento grande a Surano, ragazzi, vi aspettiamo dalle 16 in poi, perché apre il McDonald's,
0: e venga anche per il territorio, che sicuramente, insomma, piuttosto che andare sempre e comunque nel nord Salento, alla fine restiamo un pochettino qui a casa.
1: Almeno nell'attesa della realizzazione della nuova 275, no? Che ci permetterà anche
0: siamo
1: di
0: al 10%,
1: arrivare...
0: dicevano, quindi...
1: Quanto?
0: 10%.
1: Sicuramente.
0: Ce la faremo, prima di morire
1: in pensione ce la faremo.
0: Non so se finirà prima Beautiful o la 275.
1: E allora, guarda, finiranno prima la 275, da meretta.
2: Guarda che Beautiful non finisce mai, eh.
3: C'è
2: Ridge...
1: Guarda, così perché non si perde la puntata.
0: Le sa tutte.
1: Infatti gli hanno mandato anche tutte le puntate ad Elvix, direttamente le Brooke gli hanno mandato.
0: Avuto a che fare con Brooke.
1: Hai avuto a che fare?
0: Sì.
1: Vai, manda qualcosa di bello.
0: Sì, ci ascoltiamo
1: buono.
0: Un'altra hit che sta andando molto virale sui social, in particolar modo su TikTok, Karol G, Judlin e Rusowski. La canzone si chiama Baby Now.
1: Chi non la conosce?
0: Ci ascoltiamo.

0: Baby Wow, la canzone di Karol G, Julien Rusowski, era il disco novità, ormai possiamo dire
1: disco, novità, disco novità, il primo disco novità della nuova stagione, ragazzi, quindi iniziate a segnare tutto. Noi è già passata la prima ora, ragazzi,
0: ragazzi,
1: è già passata,
0: ma
1: dobbiamo
0: bene
1: salutare già il nostro DJ Elix, perché abbiamo parlato prima, c'è serata stasera a Vitigliano insieme al suo collaboratore fidato,
0: ti salutiamo, ciao,
1: salutiamo.
0: Beppe.
1: Ciao Beppe, puoi salutare,
2: ciao a tutti,
1: perfetto, quindi partiranno per Vitigliano, che non so bene neanche dov'era, ha messo il navigatore per vedere dov'era Vitigliano il vizio.
3: No, vabbè, ci sono passato
1: Poggiardo, certo, ci sarà di passare per forza.
3: Okay. Quindi vi aspetto tutti quanti a Vitigliano, quindi è un evento targato Mondo Radio, quindi vi aspetto tutti quanti.
1: Allora, all'inizio pensavo fosse il
3: Typhoon, se mi volete dare una mano, ragazzi, io sono lì,
1: ci paga, possiamo anche andare.
0: Andiamo, ragazzi, andiamo.
3: Okay. Si chiama Orion Caffè, vi aspetto tutti quanti a Vitigliano. Ciao da Elvix, ciao.
0: Ciao, ciao Elvix, ciao, ciao Beppe.
1: Noi ci fermiamo, giornale radio nazionale, pubblicità, torniamo per la seconda ora di Era Ora Weekend.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Nueva York!

0: Sì, la canzone.
1: Procurare, sì, sì, le pecore.
0: Va bene, ragazzi, seconda ora di Aurora Weekend. Abbiamo abbandonato il nostro Elvis, anzi, lui ci ha abbandonati. Il nostro Simone Lisi, invece, qui a fianco a me. Che onore, che onore. Parlavamo del caro benzina, carissimo.
1: Ho visto una bella notizia, tra virgolette, bella.
0: Quale?
1: Quella poco poco recente di adesso, che è uscita, che praticamente c'è Eni che ha messo un tetto massimo, no?
0: Ah, ha messo il tetto
1: massimo? Sì, si è messo un tetto massimo di 1,90 euro qualcosa sulla benzina e 2,19 sul diesel, quindi praticamente...
0: Okay. Almeno ha fatto qualcosa, oggi 2,30 sì, in sì, su sì, in pratica.
1: Siamo messi bene.
0: In pratica poi... parlavamo con il nostro Simone, no? Frequentando delle ragazze un pochino lontane da qui, adesso è diventata onerosa anche la frequentazione. Perché? Perché per dire...
2: Ora bisogna vedere
0: l'amica che hai trovato è di
2: Francavilla Fontana.
0: Francavilla ci vuole 60 euro di gasolio adesso, di benzina, sì. Scusami, per andare e tornare, giusto?
2: Eh sì, 2 ore di macchina.
0: Francavilla. Quindi
2: bisogna vedere anche.
0: Quindi non può uscire ogni giorno. Non può.
1: Una volta al mese, quando...
0: quindi prima di fidanzarvi adesso bisogna chiedere di dove sei. Mi raccomando, non sia più di 60 km di distanza.
1: Guarda, mi è capitato più una cosa simile adesso, però con il lavoro. Sono stato chiamato per una data a Campobasso. Quando mi hanno parlato del budget, sono detto, guarda, sono del budget, incluso, ok, guarda, faccio una cosa, vengo col treno, perché se vengo con la macchina non mi rimane niente.
0: Infatti, guarda che incredibile, ragazzi.
2: Diciamo che hanno un po' cercato di abbattere con il bollo, togliendo il bollo.
0: Comunque, speculazione, perché il barile mi sembra che si attesta sui 150-140 dollari al barile in questi giorni. Nel 1993 costava uguale, ragazzi.
1: Ma il problema è il trasporto. Trasporto del gasolio da una parte all'altra.
0: Allora, all'epoca costava 1,53 quando era arrivato a 144
1: dollari. Diciamo che purtroppo se continuiamo, c'è la Russia che ci dovrebbe importare determinate cose, o l'America che chiude comunque il gas, o l'America che chiude i stretti là, e quindi insomma rischiamo di non avere più.
0: Vabbè, come si dice, tanto io sempre 10 euro meno.
1: Come disse, no? Sì, grande
0: Italia. Infatti,
1: sì,
0: infatti.
1: Sì,
0: sì. Grande musica sulle frequenze di Mondo Radio, Tutti Frutti. Arriva Fred De Palma, ragazzi.
1: Una delle altre hit.
0: La testa gira, e come se gira, ragazzi.
1: E soprattutto quando vai a mettere il pieno, gira
0: parecchio.
1: E non solo la testa. Aia!

0: testa gira, la testa gira, ragazzi, e gira soprattutto, ultimamente gira nelle auto elettriche, Steven. Sì, perché? Perché visto che c'è questo boom, no, delle auto elettriche ormai tante le auto elettriche, ecco, e che auto, è vero, però pare che queste macchine elettriche possono provocare anche un po' di disidramento. In pratica sempre più persone in pratica soffrono di nausea. Le auto elettriche sono in pratica silenziose, pulite, tecnologiche, ma anche potenzialmente indigeste. In pratica sempre più automobilisti infatti riferiscono di provare una sensazione di nausea quando si trovano a bordo di un veicolo elettrico. E no, non è per l'ansia in pratica per il prezzo della ricarica, ma è proprio perché il motivo in pratica è un cortocircuito sensoriale. In pratica il cervello riceve segnali confusi, gli occhi dicono una cosa, l'orecchio interno dicono un'altra. Perché? E così l'assenza di rumori, ragazzi, e vibrazione tipica dei motori a combustione, l'organismo si disorienta. Le auto elettriche infatti, essendo molto più silenziose e fluide nei movimenti, non offrono quei campanelli di allarme, magari quando vai in accelerazione, no, senti il rumore dell'auto a combustione che accelera, quindi tu sei pronto, no, ad avere quell'accelerazione. Stessa cosa per le frenate. Nel silenzio totale il cervello va in confusione e in tanti hanno avvertito sensazioni di nausea. Quindi le auto elettriche hanno favorito questa nausea. Quindi mi raccomando, ragazzi, prima di andare di guidare un'auto elettrica, accertatevi prima di non soffrire di nausea, oppure non mangiate proprio tranquillamente, che non succede nulla.
1: Oppure se una chiavetta mettete il rumore dell'auto e...
2: Allora, ci sono le Tesla, le puoi modificare praticamente i suoni, diciamo, della macchina, facendo finta di mettere dei suoni anche realistici, perché ha degli altoparlanti all'interno, sia interni che esterni, Tesla, che può riprodurre dei suoni. Praticamente invece del clacson puoi mettere, per dirti, anche un messaggio registrato, tipo qualsiasi cosa.
0: Ho capito. Bene, va bene, andiamo avanti con la musica. Un'altra hit, ragazzi, un'altra di Jugel insieme a Solto, si chiama Jamaica.

0: You Get Insulto.
1: Altra hit delle ragazze dell'estate 2026, ancora super suonata e super gettonata durante le serate. Insomma, belle canzoni quest'estate. Poco reggaeton, ma
0: molto house.
1: Bene, non ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo subito dopo, sempre con Era Ora Weekend. Rimanete con noi.
2: Pubblicità.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Wild, caro amico di Pasquale Zonno, praticamente il fratello, il cugino di Pasquale Zonno, che salutiamo.
1: Zonneveld. Non l'avevo mai pensato, sinceramente.
0: Anche io, sinceramente.
1: Va bene, ragazzi, vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di domani, da non perdere, la grande inaugurazione a Surano. Ripetiamolo.
0: Lo ripetiamo, sì, sì.
1: Domani
0: anche...
1: pomeriggio.
0: Esatto, per chi si fosse collegato adesso, vi ricordiamo che domani dalle 16 la grande inaugurazione del nuovo McDonald's di Surano, con tutta l'energia di Mondo Radio Tutti Frutti, la musica mia e praticamente la diretta live sulle frequenze di Mondo Radio con Carlo Aprile.
1: Carlo Aprile, che sicuramente lo sarà un attimo zitto.
0: No, assolutamente. Infatti, quando verrete voi domani, sicuramente vi daremo il microfono e girerete un pochettino anche voi. Facciamo tipo le marchette, insomma.
1: Marchette a gogo, ragazzi. Sì, sì. Marchette a gogo. Quindi, grande
0: di fianco al Gulliver.
1: A fianco al Gulliver, sì.
0: Assolutamente.
1: Tanto si vede anche da lontano.
0: Ormai la M l'hanno montata,
1: Sì.
0: L'hanno montata,
1: visto.
0: Salta quella là.
1: Hanno montato tutto, ragazzi.
0: Salta quella, Salta.
1: Hanno montato tutto, ragazzi.
0: Sì, l'hanno montata.
1: Va bene, ragazzi. Intanto, grande musica. Continuiamo per questo primo appuntamento per il ritorno di Aurora Weekend della stagione 2026. Cosa vuole?
0: Ci andiamo ad ascoltare quella che secondo me è stata la vera hit dell'estate, sempre nell'ambito house music. Chiaramente parliamo della scoperta, della novità.
1: Pensavo stessi mettendo Sal Da Vinci.
0: No.
1: Qual è?
0: Parliamo di Free Your Mind di Prospa, Clooney e Sibyl. La canzone.

0: questo è proprio quel disco che ti dà felicità, ti dà spensieratezza, ti dà proprio, ti dà tutto. È bello.
1: Tanto
0: è bello.
1: Per cambiare house, ragazzi. Va bene, noi è tempo di ascoltare il disco di radio della settimana e poi parleremo della partita di questa sera, ragazzi.
0: Esatto. Però piccola precisazione in merito al fatto che qualcuno, insomma, scriveva del fatto che appunto ci fosse stato questo aumento del carburante. Qualcuno scrive sui social: se dovesse aumentare anche il gin, siamo finiti. Quindi mi raccomando,
1: certe cose lasciamole.
0: Io non bevo. Va bene, il nostro Simone lo può annunciare, perché secondo me lui lo sa fare bene.
1: Disco di radio, fammi la sigla.
2: Mattuner.
0: È così, basta. Che cosa? È arrivato disco,
2: il momento del disco esco di radio.
0: Chi si chiama?
2: Mattuner. Leucasia.
0: Ti do un 6.5, dai, perché ti sei impegnato.
1: Può migliorare.
0: Pronti? Disco esco di radio.
3: Disco esco di radio.
4: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Il disco esco di radio della settimana è Mattune insieme con la canzone, si chiama Leucasia, con il featuring di Maddalena. Va bene ragazzi, il disco esco di radio lo ritroverete lunedì prossimo con il nuovo disco esco di radio della settimana. Ma attenzione, sentiamo in sottofondo l'inno di Mameli. Perché? Perché questa sera, ragazzi, parte dall'Olimpico di Roma l'avventura di Bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, il CT che ha tanto da farsi perdonare, perché ricordiamo quello che è successo, no? Quando è stato l'ultima volta che è stato CT della nazionale, ci ha abbandonati e è andato a finire dove ci sono i soldi, in Arabia Saudita. Però questa sera in pratica è in programma la partita contro il Belgio per evitare l'ultima posizione per quanto riguarda la National League, e quindi da evitare, per evitare l'ultima posizione cosa bisogna fare? Bisogna vincere, e Mancini ha chiamato ad aprire proprio un ciclo, quindi bisogna vincere questa sera, e le formazioni ce le abbiamo, le probabili
1: usciranno credo fra 10 minuti, quindi
0: sì,
1: però
0: c'è soltanto un ballottaggio, vediamo un pochino in attacco, però vediamo quello che abbiamo scritto qui. Beh, il nostro Simone Lisi è pronto perché lui conosce benissimo le formazioni dell'Italia e in specie quella del Belgio. Allora, vai.
2: 4-3.
0: Sì, non è finita, deve ancora iniziare. Quello è il modulo 4-3-3. Okay. Come Elvix, la stessa cosa. Vai.
2: Donnarumma.
0: Neanche giocatori, pensa te. Vai. No, Donnarumma in porta. Poi
2: Di Lorenzo.
0: Ok.
2: Mancini.
0: Sì.
2: Coppola.
0: Sì.
2: Poi Calafiori.
0: Ed è questa la difesa. 4. Giusto. Poi centrocampo, vai.
2: Barella, Romano
0: e Tonali. Romano che la novità, no? È vero Steven?
1: Sei uno dei giovani delle nuove novità. Sì.
0: Poi in attacco invece, come probabile formazione, abbiamo
2: Ken, Esposito
0: e
2: Cambiaghi.
1: Questo è facile.
0: Questa è la facile.
1: Adesso
0: facile.
1: Voglio.
0: Allora, adesso il Belgio. Ecco, il Belgio gioca con il
2: 4-2-3-1.
0: Perfetto.
1: Bravo.
0: Non ti chiedo, te lo chiederò la prossima volta. Elvix di solito lo tormento. Vai, portiere
2: Lammens.
0: Ok,
2: Castagne.
0: Periodo questo.
2: De Winter.
0: Ok, De Winter. Poi
2: Tete.
0: Tete. Poi
2: De Cuyff.
1: Non è una parolaccia.
0: Attenzione.
2: De Cuyff.
0: Poi
2: Tienemans,
0: ok.
2: La via,
0: ok.
2: Luke e Bacchiu,
0: giusto, sì.
1: Luke e Bacchiu, sì.
0: Ok.
2: De Bruyne,
0: ok.
2: Goods,
0: e poi
2: De Kettler.
0: Bravo, Simone Lisi. Quindi questa sera queste sono le probabili formazioni, quindi speriamo che la nazionale possa vincere per iniziare al meglio questa National League. Bene, allora cosa abbiamo?
1: Direi di andare a mettere qualcosa che possa portare bene, la canzone che chiaramente è una delle canzoni che ci portava bene soprattutto nel 2006, che è rimasta nella storia come il coro più famoso del mondo, e la versione però chiaramente proprio quella dance, no?
0: Dance, vai.
1: Si chiama The Concert, loro sono i Mad, fa così.

0: questa qui è stata sicuramente uno degli inni, dei cori più osannati, soprattutto nel 2006.
1: È vero.
0: E quindi niente, ci auguriamo.
1: Non vorrei che ci ha portato sfiga per gli anni che sono arrivati dopo,
0: No, dai.
1: Però, no, anche perché poi abbiamo vinto anche l'europeo, tra l'altro, quindi, con Roberto Mancini, tra l'altro. Quindi va bene,
0: vediamo,
1: ragazzi, vi ricordiamo l'appuntamento di domani pomeriggio. Vi aspettiamo a Surano per l'apertura del McDonald's con Mondo Radio, i DJ di Mondo Radio presenti, Steven De Prince e Carlo Aprile. Poi ci saremo anche noi
0: a mangiare,
1: se quello andiamo per mangiare. Quindi non ci resta che salutarvi e augurarvi una buona serata.
0: Assolutamente,
1: grazie a tutti,
0: buon inizio di weekend, ragazzi. Ci vediamo in giro nelle varie serate, quindi vi aspettiamo.
1: Ciao a tutti, buona serata. Ciao.

0: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio. Era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
1: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
2: Welcome to

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per un furto in un appartamento. L'episodio è avvenuto lunedì scorso a Castri, quando un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo sospetto entrare in una casa e poco dopo uscirne con alcuni oggetti prima di fuggire a bordo di un'auto con un complice. Durante la fuga un agente di polizia locale ha visto l'auto procedere a velocità sostenute e ha provato a fermarne la corsa, ma senza successo. La fuga si è comunque conclusa poco dopo. All'interno del veicolo sono stati trovati strumenti da scasso, vari monili in argento, uno stereo e un portagioie. I due uomini di 58 e 38 anni sono stati arrestati in flagranza di reato, accompagnati presso le loro abitazioni e ristretti in regime di domiciliari. Un bambino è stato trovato a scuola con un coltello nello zaino. Si tratta dell'allarmante scoperta fatta ieri mattina da un insegnante di un istituto comprensivo di Trepuzzi. La docente sarebbe stata avvertita da un compagno dell'alunno di 6 anni. Il coltello, con una lama di circa 13 centimetri, era riposto nello zainetto. La direzione scolastica ha subito attivato le procedure d'emergenza previste in questi casi, provvedendo a convocare d'urgenza presso l'istituto i genitori del piccolo. Sono state anche informate le forze dell'ordine e i servizi sociali del comune per effettuare i dovuti approfondimenti del caso sulla situazione familiare. La Procura di Lecce ha disposto il dissequestro dell'intera area dell'impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti di L'Equile, colpito il 29 agosto da un incendio. Il provvedimento consente alla società Ecorisorse di rientrare in possesso delle strutture e avviare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito. L'azienda ha anche annunciato che si farà carico di indagini e monitoraggi ambientali anche nelle aree esterne allo stabilimento per verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. La società ha ribadito la propria estraneità alle cause del rogo e si considera parte offesa e danneggiata. Fermato un uomo in forte stato di agitazione mentre tentava di fare irruzione nella sede dei carabinieri a Copertino. L'uomo, un 32enne del luogo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha raggiunto la caserma, scavalcato la recinzione per poi colpire con violenza la porta d'ingresso con testate e pugni. Nonostante la resistenza opposta dall'uomo, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere sotto controllo la situazione, pur rimanendo coinvolti in una colluttazione. Intervenendo sul posto, il personale sanitario ha somministrato al 32enne la terapia sedativa. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato condotto in carcere a Lecce. Fiamme nella notte a Trepuzzi. Intorno alle 2:30 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Boccaccio per domare il rogo che ha coinvolto 2 auto parcheggiate in strada. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Idea intestata al titolare di una creperia di Campi Salentina, per poi estendersi anche a una vicina Fiat Panda di proprietà di un impiegato. L'intervento dei caschi rossi ha consentito di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. L'origine del rogo sembra essere di natura dolosa. Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. I giallorossi questa mattina hanno svolto una seduta di lavoro in palestra e poi sul campo del centro sportivo di Martignano. Assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali hanno svolto una seduta personalizzata a Berisha e Goebbels, entrambi sulla via del pieno recupero, mentre è rimasto a riposo Caba per un leggero stato influenzale. Per domani mister Di Francesco ha fissato un nuovo allenamento mattutino a Martignano. Probabile che l'amichevole richiesta dal tecnico si tenga in occasione del secondo weekend di sosta del campionato.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 26 settembre e la chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano. I fatti di domani: nel 1957 a New York debutta il musical West Side Story. 1960, primo intervento all'ONU per Fidel Castro. Nel 69 viene pubblicato Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles. 73, muore a Roma l'attrice Anna Magnani. 86, esce il primo numero del fumetto Dylan Dog di Tiziano Sclavi. Nell'88 viene ucciso in provincia di Trapani il giornalista Mauro Rostagno. 90, a Roma muore lo scrittore Alberto Moravia. Nel 97 un grave terremoto devasta l'Umbria. E tra i nati il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, 1897 Papa Paolo VI, 1898 George Gershwin, compositore, 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 27 l'ex CT della Nazionale Enzo Berzot, e poi una serie di cantanti: nel 45 Brian Ferry, 48 Olivia Newton-John, 54 Alice, 62 Tracy Thorn. Nel 65 è nato invece l'imprenditore Andrea Della Valle, 81 Serena Williams, tennista, 94 il podista Marcel Jacobs. Previsioni meteo: domani cielo sereno o poco nuvoloso, freddo grecale con temperature che rimarranno su valori al di sotto della media. Il proverbio dice: la corda troppo tesa si spezza. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: febbre.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: carioca.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Tutti Frutti. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Sarà

0: This is great, balls of fire.
1: Blue Note su Mondo Radio.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Devo dire. No, niente.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988, la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No Limits. No Limits.

Nei testi di De André ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: omertà.
1: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.